differenza, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Tutti sanno quando, tutti sanno come, ma nessuno ha visto, ma nessuno sente, dimmi che mi attende, oh. Tutti sanno quello che ho fatto, tutti sanno ciò che ti ho fatto. Sono solo scuse, siamo soli oppure

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

battito sembra di galleggiare sopra un mare statico, statico. Stringimi e avvolgimi, poi lasciami respirare. Serotonina, cerca zia.

un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

Credo da un po' che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.

Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fretta il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Monta tu col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa?

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Milano.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
0: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

Come stai? Fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

Sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare.

Ferrari, sì. Al collo gioielli Tiffany, lei mi fa venire i brividi. La mia vita sembra un film, residenza all'Hotel Paris. Spendo soldi pensandoti, vorrei solo che fossi qui.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: racconta una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: E sei in punto, buongiorno.
2: Buongiorno Zeta.
1: Eccoci qui, siamo ritornate, anzi sono ritornato, Tony Sica, in questo giovedì 17 settembre. Buongiorno a tutti voi, questa è Radio Z. Se questa mattina mi sentite parlare in una maniera un po' diversa, è perché sono ritornato adolescente. L'anno scorso avevamo annunciato l'apparecchio alla parte superiore, adesso è arrivato quello inferiore, quindi sono ritornato in tutto e per tutto ai 14-15 anni. Allora, 335 30 10 25, voi invece come state? Come va questo ormai fine settembre, quasi abbiamo superato la prima metà. Potete seguirci in radiovisione anche al 266 della digitale terrestre, e io direi di iniziare però con l'elemento principale, come ogni giorno, come sempre, che appartiene a Radio Z, che è quello della musica. E allora c'è Ernia con Dedica.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con Dedica alle 6.04 qui su Radio Z. Buongiorno Z, lui che in questa canzone dice il Milan gioca stasera, sono tutti a casa. Forse poi si qualifica, non è andata benissimo, mi dispiace dirtelo. Ieri sera il Milan ha perso 2-0 con il Benfica.

0: Resta ancora un po', c'è Capo Plaza alle 6:10 e voi restate almeno per 3 ore fino alle 9 qui al Buongiorno Z con Tony Sica. Allora, tra poco una di quelle canzoni che vi conviene non solo ascoltare ma guardare anche al 266 del digitale terrestre, al 735 di Sky, dove c'è la possibilità di osservare anche i videoclip che danno un'interpretazione diversa della canzone. In questo caso ci sono tecniche per conquistare la Girl Next Door, Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: gift, right?
1: Yeah, Wiz, let's take her back to the ball girl one time.
2: Le risate di Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa che mettono di buon umore anche noi, quelle che abbiamo ascoltato in Girl Next Door. C'è Vincent che ci scrive al 335 30 10 25. Lui non deve conquistare la vicina di casa come in questa canzone, ma quella di scrivania in ufficio, a quanto pare, quello che ci dice. Quindi in bocca al lupo Vincent, speriamo che questa canzone possa esserti effettivamente d'aiuto. Arriva Francesco Gambani con Summer Funk.

0: Andassi altrove.
1: Altrove c'è Ultimo alle 6:20 qui su Radio Z. Buongiorno Z a tutti voi. Tra poco ci proiettiamo anche nelle prime notizie e curiosità di questa giornata, di questo giovedì 17 settembre. Salutiamo chi appunto aveva scritto: sono in macchina, sto tornando a casa, vi sto seguendo, potete farmi sentire Ultimo. Quindi turno notturno, si ritorna al mattino, una vita un po' al contrario, e Ultimo è arrivato nella playlist di Radio Z. Adesso invece guardiamo al panorama internazionale, lo facciamo con Peggy Gou, anche se lei ultimamente è molto molto appassionata all'Italia, visto che ci sta regalando tante serate tra Roma e Milano. Questa è Human.

Woman, Peggy Goo, prima si parlava di Ultimo e tanti di voi ci stanno ricordando che effettivamente domani sarà un giorno importante per i fan di Ultimo e per la musica in generale, perché ci sarà il suo nuovo singolo Tutto, un singolo che è stato praticamente scritto all'alba dopo la notte magica di Tor Vergata, di cui insomma tutti abbiamo sentito parlare. Adesso c'è Gaia con Bossa Nostra.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Il Consiglio dei Ministri ha deciso l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, quelle in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani. L'esenzione vale anche per i motocicli, ma ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. Il governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani, il commento della Premier Giorgia Meloni. Nel discorso sullo Stato dell'Unione, Ursula von der Leyen lancia l'allarme sulle minacce all'unità europea, citando Russia e forze ultranazionaliste e antieuropee. La presidente della Commissione parla anche del divieto dei social per gli under 13 e della sfida dell'intelligenza artificiale. A Strasburgo il premier canadese annuncia l'avvicinamento di Ottawa all'Unione Europea. Infine il calcio, il Milan perde 2-0 contro il Benfica, l'esordio in Europa League. Oggi alle 21 il debutto della Juventus contro il NEC, gara che seguiremo su RTL 102.5.
2: Meteo Z.
3: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore il passaggio di una perturbazione porterà dei fenomeni inizialmente al nord, saranno diffusi localmente anche intensi, con temperature massime in calo che non supereranno i 24-25 gradi. Inizialmente stabile al centro-sud, ma con delle precipitazioni tra Toscana e Medio Adriatico nella seconda parte del giorno. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: bellissimissima, c'è Alfa alle 6.36, abbiamo superato la prima mezz'ora insieme qui al Buongiorno Z con Tony Sica. Tra poco altre notizie, adesso pubblicità.
1: Arti 5 è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour, un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
2: Per 3 giorni, invece di guardare le storie degli altri sui social, vivi la tua. Torna il Festival Internazionale dell'Ingegneria. Visita i laboratori del Politecnico di Milano. Scopri le macchine del futuro. Guida un drone ed entra nella realtà virtuale. Incontra dal vivo Yakidale, Quantum Girl, il comico Davide Calgaro, Pablo Trincia, il DJ Anima e tanti altri ospiti.
3: Ti aspettiamo il 18, 19 e 20 settembre al Politecnico di Milano. Ingresso gratuito. Iscriviti su festival-ingegneria.polimi.it.
4: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
0: Sei e 38, e allora tra le notizie che ci balzano all'occhio in questa mattinata, anche le good news, c'è la laurea honoris causa a Vasco Rossi da parte dell'Università di Salerno. Si terrà il 7 ottobre, insomma, l'incontro e il ritiro. Oltre 40 anni di carriera, generazioni unite e un linguaggio che ha segnato la storia della musica e della cultura italiana. Questa la motivazione per il dottor Blasco a questo punto.

Un regalo degli ultimi mesi, una coppia stratosferica, quella che abbiamo appena ascoltato. Si parla di Karol G con Bruno Mars alle 6:42 su Radio Z. Questa era Still e adesso una collaborazione a tre: Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci, Il Sole.

Torno da te. Fredde Palma, ragazzino, racconta la storia di chi cresce tra i vicoli, le periferie urbane, muovendosi tra le difficoltà quotidiane e la costante ricerca di un riscatto sociale e personale. Insomma, un racconto intimo, quello di Fredde Palma, che ci ha tenuto compagnia anche in questa estate. Adesso La Graziosa. Ehi, già.

se. Esibizionista, c'è Annalisa a chiudere la nostra prima ora insieme del Buongiorno Z. Questa è Radio Z. Io sono Tony Sica, come sempre potete seguirci in radiovisione al 266 del digitale terrestre, al 735 di Sky. Tra poco, oltre a percorrere quelle che sono le diverse novità musicali, andiamo anche sulle piccole curiosità che cambieranno il nostro weekend in qualche modo, e perché no, anche questo giovedì 17 settembre. Le 7 in punto, buongiorno.

Merck & Cremant con Serena Brancale, The Colors, questa è Partenope. Ci dimostrano che l'unione fa la forza e allora vogliamo un altro terzetto, quantomeno. Quello di prima era un quartetto qualcosa di più, adesso con Tony Pitoni e Shablo, questa è Cadillac.

E lo dico in Marrakech, Margarita alle 7.09, era il 2019 e se non sbaglio questa è proprio la canzone dell'incontro tra i due che li ha portati comunque ad avere una relazione bella intensa, a quanto pare, a quanto abbiamo visto anche dal live a Barona di Marrakech nel suo quartiere di Milano, ormai possiamo dire che si è creata anche una certa amicizia tra i due, quindi sono tra i pochi forse al mondo che sono riusciti a mantenere l'amicizia con i propri ex, ma è così, se c'è rispetto, se si è voluti bene è giusto proseguire su quella linea. Adesso invece un omaggio alla musica dance, c'è Madonna, Danceteria.

Danzeteria Madonna alle 7:13. Allora continuate a scriverci al 335 30 10 25. Tra poco leggeremo e andremo ad evadere anche un po' di posta. Stiamo raccogliendo tutti le vostre testimonianze di questo giovedì 17 settembre, che mi sembra essere iniziato nel migliore dei modi un po' per tutti. Adesso Fulminacci, Maledetto me.

Scelte stupide alle 7 e 19, Fedez con Clara, questo duetto che arriva dal 2025. E a proposito di date, di riferimenti, occhio perché domani alle 16 22 Simba sarà il nostro ospite in Collettivo Z, quindi segnate bene questa data, potete seguirlo ovviamente qui con tutti i canali oppure sull'app RTL 102.5 Play. Ora J-Ax, Vita, Morte, Miracoli. Moriremo.

J-Ax, Vita Morte Miracoli, e nel presentare il suo nuovo album, il suo nuovo progetto, sta raccontando anche delle nuove consapevolezze ritrovate, anche rianalizzando, come il videoclip che avete visto al 266 del Digitale Terrestre, tutte le fasi della sua vita, dello zio Ax. Adesso mondo e musica internazionale, ritornano i The Bows, questa è Lose Myself.

C'è Coez con la sua Occhi Rossi direttamente dal 2022, una canzone super intima, non si parla di una storia che sta per finire, una storia che si sta vivendo, ma una storia ormai passata, la protagonista appunto a cui è dedicata questa canzone è una persona per cui si mantiene ancora una certa stima e un certo affetto. Il cantautore, in questo caso Coez, la conosce molto bene e si immagina cosa le riserva il futuro, a cosa penserà, chi incontrerà. Il tutto ovviamente scandito anche da questa melodia che quasi ci ha cullato in questo giovedì 17 settembre. Adesso c'è invece la novità di Elisa Kintsugi.

0: Kintsugi, Elisa, quella tecnica che mette l'oro nelle crepe per riparare anche le cose che ormai ci sembrano rotte e da metter via, invece così riprendono un altro valore e magari anche un valore maggiore rispetto a quello che avevano precedentemente. Adesso un duo che ci ha fatto innamorare in quest'estate, e innamorare di nuovo perché li conosciamo ormai da tempo, Gabri Ponte e Jovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Rumore Marea, c'è Brescia alle 7.39, ci siete anche voi. Io saluto Riccardo anche questa mattina con noi, pubblicità e poi si ritorna con altre notizie.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Tutto.
6: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia. Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Info e biglietti su ultimoalcinema.it.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
0: E allora guardiamo anche un po' al cinema, perché oggi è un giorno speciale, 17 settembre, l'uscita di Resident Evil, che sarà appunto un incubo che ricomincia. Per fortuna questa volta parliamo di un incubo solo cinematografico, una storia totalmente inedita, e vedremo se porterà proseliti nelle sale anche rispetto a quello che è stato il boom di presenze sulle poltroncine in questa estate. Adesso Miley.

Miley con questa analisi sulla musica e su quello che sta vivendo lei in rapporto alla musica. Noi andiamo da Simona e Daniele da Roma, che ci mandano questo messaggio al 335 30 10 25. Dicono: buongiorno, potete fare gli auguri a mia figlia Giulia che fa 7 anni? Ma certo, Giulia, allora è un giorno importante, goditelo, festeggia e soprattutto abbraccia e bacia tanto i tuoi genitori che ti vogliono così bene. Questi sono anche gli auguri da parte di Tony Sica e di Radio Z. Adesso c'è Irama per mantenere alto il ritmo con la sua Cabana.

Hello Samurai J, e questa è la canzone che ha fatto conquistare l'attenzione del grande pubblico, diventata un trend sui social, specialmente su TikTok, ha fatto accendere una lampadina. Ma chi è sto ragazzo? Ma non è che niente, e poi di lì è arrivato Sanremo, è arrivato il successo e anche la conquista della riconferma da parte sua. Chissà se la stessa strada toccherà anche a Puccio, che in quest'estate ha avuto proprio un grande successo tramite social con questa canzone che stiamo per ascoltare, e magari questo porterà ad altro. Non mi innamorerò.

0: giro.
1: Sto con la mia bed in festa.
0: Con la mia bed in giro.
2: Non mi innamorerò, Puccio con Mia e Cristi alle 7:54 qui su Radio Z, sempre Tony Sica a parlarvi. Adesso ci proiettiamo in un'altra hit di quest'estate che porta la firma di Noemi e Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera?

Fase Tuos, Harry Styles, a chiudere la nostra seconda ora insieme. Sono le 7.59, al 335 30 10 25 arriva anche il messaggio di Stefania che ci vuole far sapere che lei i suoi due biglietti per andare a vedere Harry Styles l'anno prossimo a Roma li ha presi, quindi brava Stefania, non so se ce ne sono ancora a disposizione, io dubito altamente visto lo scalpore di questa grande notizia. Tra poco altre curiosità e altra musica soprattutto, sempre qui, restate con noi. Le 8 in punto, buongiorno.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore alle 8.03 ad aprire la terza ora insieme. Iniziano ad arrivare non solo i messaggi dei lavoratori, ma adesso è proprio il momento degli studenti. E ci sono alcuni che hanno iniziato da poco, ma già hanno le idee molto chiare. Magari vi leggo tra poco qualche messaggio. Sfere Basta, Distinct.

0: sbagliare la vita mia.
1: Achille Lauro, stupidi ragazzi alle 8:09. Non c'è un amore perfetto se non ci ha fatto un po' male. Così presentava appunto nel 2023 questo pezzo Achillone. E dicevo, ci sono un po' di messaggi che arrivano di ragazzi, bimbi che vanno a scuola. C'è Jacopo che dice: dai che sta arrivando il weekend. Ma avete iniziato la scuola da 2 giorni praticamente e già pensate al riposo e al weekend. Dai, forza, un po' di carica. Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, questa è Goya.
2: Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muori.

Goya, Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, sempre qui su Radio Z. Allora, buongiorno da Lizzano, da Lopi, Morli e De Padova. Tra poco anche due insegnanti che ci danno un bel messaggio.

0: finiamo punto e basta.
1: L'amore non mi basta, c'è Emma alle 8:19, sempre qui su Radio Z. Dicevo di un messaggio dove le idee chiare non ce l'hanno solo gli studenti, ma anche i docenti. In questo caso docenti di sostegno e lettere, quest'anno nella stessa classe, e se superiamo quest'anno possiamo sicuramente affermare che questo è proprio il nostro lavoro e non abbiamo sbagliato. Un abbraccio da Rossella e Chiara da Saronno. Ragazze, io vi abbraccio forte. Dai, che è un anno importante, un anno di passaggio, e vedrete che in un modo o nell'altro troverete le vostre risposte e le vostre conferme. Adesso Napoleone, questa è la sua Cucumari.

Davide Napoleone, Cucù Marino, nonostante la sua giovane età, questo sound e questo immaginario che abbiamo visto anche al 266 che lo riporta negli anni 80 addirittura con il jukebox. Adesso ritorniamo in un clima internazionale con Jungle, questa è Sunshine.

0: Radio Z. Breaking news.
1: Il Consiglio dei Ministri ha deciso la sospensione del pagamento del bollo auto nell'anno 2027 per le vetture di piccola e media potenza sotto gli 80 kW. L'esenzione vale anche per i motocicli, ma ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. Il maltempo è arrivato al nord, violento temporale questa notte a Como con diversi smottamenti e frane lungo alcune arterie della viabilità cittadina. Problemi e disagi anche per il trasporto ferroviario. Nelle prossime ore la perturbazione si sposterà verso le regioni del centro. Il cambiamento climatico è stato un fattore determinante nel disastroso crollo glaciale avvenuto il mese scorso sul confine tra Tibet e Nepal, che ha causato oltre 1.400 vittime e lasciato almeno 6.600 dispersi, e la conclusione cui sono giunti gli scienziati. Infine il calcio: il Milan parte male in Europa League, perde 2-0 a San Siro contro il Benfica, rossoneri fischiati dai tifosi. Stasera alle 21 ci sarà il debutto della Juventus in casa contro gli olandesi del NEC. È tutto adesso il meteo.
2: Meteo Z.
3: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore il passaggio di una perturbazione porterà dei fenomeni inizialmente al nord, saranno diffusi localmente anche intensi, con temperature massime in calo che non supereranno i 24-25 gradi. Inizialmente stabile al centro-sud, ma con delle precipitazioni tra Toscana e Medio Adriatico nella seconda parte del giorno. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.

tante orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

0: Siamo quasi entrati nell'ultima parte del Buongiorno Z per questo giovedì 17 settembre. Tra poco anche i vostri messaggi al 335 30 10 25. Adesso pubblicità.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Tutto.
5: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
4: Tutto.
5: Il 4 luglio 2026, a Tor Vergata, 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Info e biglietti su ultimoalcinema.it.
6: 99, Puma, microtasso.
7: Tutto ok?
6: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
8: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
12: Ciao Alex.
11: Kimi, ma sono io su questo poster?
12: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
11: Per vederci le partite insieme.
12: Magari, però non ho ancora il wifi.
11: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
12: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
11: Sono appena stato sorpassato.
13: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e

0: Condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
1: Tra le notizie di questa mattina si parla ancora di OpenAI dopo gli annunci, insomma, di rallentare l'intelligenza artificiale. OpenAI fa un po' il mea culpa, dice di aver riscontrato 6 casi di comportamento imprevisto e preoccupante dei modelli di intelligenza artificiale negli ultimi 6 mesi, però dall'altra parte dice di essersi impegnata ad adottare un nuovo sistema di segnalazione per eventuali comportamenti anomali. Speriamo che prevalga il buon senso.
2: Vuoi bugie te ne do, vuoi la mica te la do.
3: Sopra il beat di Fleccino, vai.

te le do, vuoi la pica te la do. Rabeton ton ton, nomi nominare, vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

0: Attila Records.
1: E allora c'è Jimmy Neyro alle 8.43, la grande sorpresa di questo ultimo anno musicale, e adesso la curiosità è capire come porterà avanti il suo progetto, se avrà variazioni, se avrà diverse influenze, magari si sposterà su qualcosa leggermente un po' più pop. Lo scopriremo solo vivendo e continuando ad ascoltare soprattutto Radio Z. Adesso Audrey Aubert qui alle 8.43.

Dal 2025 Rose Villain fuori legge, canzone con cui partecipò al Festival di Sanremo, ci ha partecipato due volte, sì, penso che siano queste le presenze, il cartellino timbrato sul palco dell'Ariston, lei che è diventata mamma, figlio nato a New York, primogenito della coppia con 6PM, c'è un interessante articolo su di lei del Cosmopolitan che parla della vita di artista e cantante proprio prima di ritornare in Italia, tutto partito da New York. Adesso Madame, mamma non mamma.

Madame, alle 8:53, quasi in chiusura del nostro appuntamento del giovedì, il Buongiorno Z con Tony Sica. Tra poco ultimo giro di messaggi, ne seleziono solo uno per chiudere e poi daremo spazio ovviamente al Turbo Z con Luigi Provenzani. Chi arriva? Benny Blanco, Selena Gomez e Becky J, Te Olvido.

parlo più. Da quando hai detto non ti parlo più e non ti vado giù. Da quella storia che non ti va giù e ti cerco lì e ti cerco là. Nelle bougainville, nelle boulevard, sto aspettandoti all'università. Faccio tappa lì e poi la faccio al bar.

va solo in settimana. Chissà dove ti sei buttata, tra le braccia di un idiota. Sei una tipa complicata, sempre stata esagerata.

0: esagerata con Tananai a chiudere la nostra mattinata, il nostro buongiorno Z. Allora, avevo promesso l'ultimo messaggio, che è quello di Anna, che dice: ciao Tony, io parlo da mamma orgogliosa, mia figlia è insegnante e in questi primi giorni ha fatto un ripasso dell'anno precedente, ma giocando al gioco dell'oca. Bambini contentissimi, vanno a scuola volentieri, e ci credo, ha trovato tutto questo sistema che speriamo, condiviso in radio, possa essere di ispirazione anche ad altri insegnanti. Appuntamento a domani a partire alle 6. Adesso Luigi Provenzani, ciao a tutti.
1: Sei team Radio Z, sei un like, ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 9 in punto, buongiorno.
3: Turbo Z.
2: Si parte, buon giovedì 17 di settembre, inizia Turbo Z. Buongiorno a tutti che già siete svegli, già vi siete svegliati, magari alle 6 di questa mattina vi ha fatto compagnia Antonio Siga nelle prime 3 ore di Radio Z, quelle che hanno il nome di Buongiorno Z, e poi si va avanti mettendo il turbo con Turbo Z, che è proprio questo spazio qui. Staremo insieme fino alle 11. Io sono Luigi Provenzani e ci siete voi a farmi compagnia. Ovviamente Radio Z è pronta con la sua musica a te tenervi sempre compagnia in ogni momento del giorno e della notte, però anche voi insomma interagite con noi e ci fate un po' compagnia. Come? Tramite i vostri messaggi, il 335 30 10 25 che è il numero per i vostri sms, whatsapp, anche messaggi vocali, ho il piacere di ascoltarli, poi li racconto in onda naturalmente. Quindi anche con i messaggi, mi raccomando, tutti carichi. Partiamo con la musica perché c'è Anna, White Girl Wasted.

Anna White Girl Wasted, 9:03 minuti su Radio Z. Buon giovedì 17 di settembre, ancora da Luigi Provenzani, e vi vedo già svegli. C'è la nostra amica nonna Anna, sentivo che già scriveva ad Antonio Sica con consigli per insegnanti, no? Perché sua figlia è un'insegnante, quindi facciamo un abbraccio a lei e a tutte quante le insegnanti. Che belle mele, nonna Anna, grazie per averci inviato una foto. Magari qualcuno ci sta ascoltando al supermercato mentre la sta scegliendo, quelle da mangiare magari poi stasera. Ci sono Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla.

Illo Milo, c'è Billie Eilish su Radio Z alle 9:09 minuti, che proprio un paio di settimane fa, era l'inizio di settembre, l'abbiamo vista commossa, emozionata, perché ha avuto l'onore di officiare le nozze del proprio fratello, di Phineas, e quindi hanno girato tanto per i social queste immagini di lei super emozionata, proprio perché si sente un po', no, in quelle vesti autrice di un'unione che sta ufficializzando sotto tutti i punti di vista per quanto riguarda appunto questo matrimonio. Bello ritrovarla su Radio Z in Turbo Z con me, che sono Luigi Provenzani, e ci siete ovviamente soprattutto voi al 335 30 10 25. C'è Beatrice che si diverte con la testa che gira, dice la soprannominata la testa che gira, ballando ovviamente con la radiovisione accesa. Ci piace. C'è Saif, parlare d'amore.

Saif, parlare d'amore alle 9.14 su Radio Z, con voi al 335 30 10 25 e i vostri messaggi naturalmente questa mattinata che passiamo insieme, iniziata già malissimo per Davide perché dice ho bucato mentre andavo al lavoro e adesso come faccio? C'è faccia nuvola.

La zia Serena Brancale, anima e core su Radio Z, prima ancora faccia nuvola con Portami a ballare in primavera. I vostri messaggi arrivano sempre qui al 335 30 10 25 in questo giovedì mattina che continua a sapere un pochino d'estate, piano piano, dai, non l'abbandoniamo del tutto, almeno per quanto riguarda il cielo, cerchiamo di godercela il più possibile, magari celebrando anche il weekend per chi ce l'ha libero, passeggiando per le strade della propria città e cercare di respirare piano piano un po' una stagione più fredda che sta arrivando, però farlo gradualmente secondo me aiuta. C'è Tedua con Mai.

0: aspettare il sole.
1: Beh, oddio, mai mi sembra un parolone. Tedua su Radio Z alle 9:23 minuti, perché magari uno si promette di non fare mai qualcosa, poi può capitare di, non lo so, di cadere in tentazione. Dipende poi che cosa dici, mai più, anche quando dici magari sono stato male in quel posto, mai più una cosa del genere. Mai, attenzione che sono tre lettere, ma una parola molto molto grande. C'è LB Wine su Radio Z, I Need a Sign, Show Me Love.

0: via radio.
1: Una buona giornata da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete per un incidente tra un camion e un'auto sulla 4 Milano-Brescia. Si segnalano 5 km di coda tra Trezzo e Agrate verso Milano con due corsie al traffico. E un altro incidente sulla 1 direttissima causa 3 km di coda tra Badia e il Bivio con la panoramica verso Bologna. Si tratta del tamponamento tra due auto con una corsia al transito. L'incidente invece è risolto sulla 9 Lenate-Chiasso e rimangono 4 km di coda tra il Bivio per la 36 Pedemontana e Origio in direzione Lainate. E traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia tra il raccordo tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino e in direzione Brescia tra Pero e Milano Est. E infine chiusa per sulla 8 Milano-Varese l'uscita di Cascina Merlata per chi proviene da Varese per un incidente fuori competenza. Ed è tutto al momento, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Lil Boothang su Radio Z, lui è Paul Russell alle 9.36 minuti. Ragazzi, mi raccomando, state qui che torniamo tra poco. La musica di Z mica si ferma così.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Artifive è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour, un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
7: Per 3 giorni, invece di guardare le storie degli altri sui social, vivi la tua. Torna il Festival Internazionale dell'Ingegneria. Visita i laboratori del Politecnico di Milano. Scopri le macchine del futuro. Guida un drone ed entra nella realtà virtuale. Incontra dal vivo Yakidale, Quantum Girl, il comico Davide Calgaro, Pablo Trincia, il DJ Anima e tanti altri ospiti.
8: Ti aspettiamo il 18, 19 e 20 settembre al Politecnico di Milano. Ingresso gratuito. Iscriviti su festival-ingegneria.polimi.it.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su siscom.eu.
13: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
0: E questa Radio Z, Turbo Z con Luigi Provenzani, voi al 335 30 10 25 i vostri messaggi e le vostre storie quotidiane. Dicevamo che Davide ci ha scritto qualche minuto fa perché ha bucato proprio andando al lavoro e diciamo la giornata non è iniziata nel migliore dei modi. Ecco, da questo punto di vista, chi vi aspetta al lavoro, magari all'università o negli impegni di tutti i giorni? È comprensivo di queste piccole disavventure che possono accadere. Secondo me l'importante è anche non abusarne, perché nel momento in cui inizi a inventarti scuse, intanto si capisce che sono scuse, e poi quando ti succede veramente, no, come la volpe e l'uva, no, non la volpe e l'uva, al lupo al lupo.

Ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso. Tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto

Shiva su Radio Zea con bugie, vedi, neanche a farlo apposta, quando racconti troppe scuse e poi non ti crede più nessuno, si capisce che sono bugie effettivamente, no? Quindi tanto vale cercare di limitarle, mettiamola così, e poi quando ti succede veramente almeno puoi sperare nell'aiuto da parte di qualcuno. Ci sono Nerissima, Serpe e Frito, questo è Ridere di te 2026, Elena.

vecchiaia. Lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu. Meno male, io sto uguale.

È nuda Gaia alle 9.49 a tenervi compagnia proprio in questi minuti su Radio Z. C'è Anna che ci fa un bel racconto che arriva in realtà da un ragazzo nel suo paese, lei abita in montagna, che dice è arrivato tardi al lavoro perché tra l'altro di tipo 2 ore. Perché ha raccontato al capo, sai, mi ha preso un cervo. Com'è possibile un cervo? Il capo non ci credeva. Per fortuna c'era un collega dietro di lui che ha fatto il video a tutta la situazione. E anche la macchina era tutta ammaccata perché c'era proprio l'impronta delle corna, quanto ho capito, sul cofano. Quelle storie che dici, ma non è possibile, ti stai inventando anche male una cretinata. Invece era tutto vero. Cernia. Che nome dai d'un sogno?

fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia dedica, la dedica che fa alla sua città, ovviamente Milano, dove raccoglie emozioni, raccoglie ricordi e anche sensazioni, no? Mi piace immaginarlo che cammina per le strade di Milano, magari con del buio, non lo so, e pensa, affascinato anche da qualcosa che solitamente magari non affascina, per esempio un palazzo che può significare per noi qualcosa, no? Another Emily Warren, questa è Silver Lines. We'll be right back.

0: dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
1: Piacere.

Alfa, vabbè, ciao. Tra l'altro ormai siamo abituatissimi a vederlo accanto a Jovanotti, l'abbiamo visto al Circo Massimo di Roma naturalmente lo scorso fine settimana e anche al fianco di Gigi D'Alessio, con cui sta girando veramente parecchi palchi. Questa Radio Z alle 9.59 minuti, ci siete voi con i vostri messaggi al 335 30 10 25 e mi raccomando, state qui perché non ci fermiamo mai, Sono le 10, buongiorno!

Marrakesh e Gui Casini, 10 e 3 minuti, questa è Radio Z. Ci è arrivato un vocale, dice: ieri sono partito giusto per arrivare al lavoro, ho trovato un sacco di traffico e sono arrivato in ritardo. Oggi sono partito 10 minuti in anticipo, non c'è assolutamente nessuno e arriverò molto in anticipo. Sempre così, Riccardo da Como. Riccardo, meglio arrivare in anticipo però, io almeno sono di questo team. Anticipo, te la godi, stai seduto un po' in macchina, scrolli un pochettino e poi vai al lavoro, no? Kashmir!

Ho fatto strada a Capo Plaza alle 10:08 minuti su Radio Z. Buon giovedì, è il 17 di settembre e ci siete voi al 335 30 10 25. Cerchiamo di viverlo nel migliore dei modi, naturalmente sempre in anticipo, perché poi ci dividiamo sempre in squadre, no? Quelli dell'anticipo e quelli del ritardo, perché la puntualità è difficile da ottenere, quindi più puntuali sono quelli che arrivano in anticipo, no? Quelli che riescono a prevedere quali possono essere gli eventuali problemi lungo il percorso. Non lo so, chiedo anche a voi al 335 30 10 25, mentre c'è chi semplicemente se la balla. Samurai J, Flamenco Paranoia. Don't...

Z e questa è la nostra musica, quella che ci fa ballare e ci fa scaldare anche un po' il cuore con Flamenco Paranoia. E pensavo a tanti che magari in questo 2026-2027, intendo anno lavorativo che abbiamo davanti, magari tra i buoni propositi metteranno anche iscriversi a un corso di danza, perché no, anche di flamenco. C'è Somber.

Mahmood, ratatà, alle 10 e 18 minuti su Radio Z. Nei video di Mahmood c'è sempre una coreografia spettacolare e che va a fondersi perfettamente col tipo di musica e con la canzone specifica che viene appunto cantata. Non è una cosa scontata, sembrerebbe, vedendo questo discorso così, ascoltandolo, però non è così in tutti i video, non è così in tutte le coreografie, sono veramente fatte bene, apposite proprio per lo stile di musica di Mahmood. Ci piacciono, alle 10.18 su Radio Z. Domani viene a trovarci 22 Simba in collettivo Z, quindi tutti alle 16 qui fissi, eh?

0: E loro lo so, sì, loro sono le Cat's Eye con Animal, una band tutta al femminile, super internazionale, ritrovate su Radio Z alle 10:21, le ascoltiamo da quest'estate, sono già diventate parte integrante della nostra identità musicale qui su Radio Z. Giuse Delizia.
1: Posso apprendere che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu. Facevo a botte col vento.

da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.

e magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: magari non sarà, magari è già finita. Però ti voglio bene, ed è stata tutta vita.
1: Radio Z, Breaking News.
2: Le 10:27 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. Il Consiglio dei Ministri ha deciso la sospensione del pagamento del bollo auto nell'anno 2027 per le vetture di piccola e media potenza sotto gli 80 kW. L'esenzione vale anche per i motocicli. La Premier Giorgia Meloni ha affermato che c'è il progetto di estendere il provvedimento anche dopo il 2027. Passiamo alla cronaca. Ha tentato di rapinare un bambino che stava passeggiando in compagnia della zia a Tor Sapienza, quartiere di Roma. La pronta reazione della donna ha fatto fallire il suo piano. L'uomo è poi stato riconosciuto dal padre del piccolo ed è stato arrestato. Si tratta di un 47enne nigeriano. Infine lo sport, il calcio. Il Milan parte male in Europa League e perde 2-0 a San Siro contro il Benfica. Rossoneri fischiati dai tifosi. Stasera alle ore 21 ci sarà il debutto della Juventus in casa contro gli olandesi del NEC. Per il momento è tutto. L'informazione su Radio Z dall'Italia e dall'estero torna più tardi. Ora il meteo.
1: Meteo Z.
3: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore il passaggio di una perturbazione porterà dei fenomeni inizialmente al nord, saranno diffusi e localmente anche intensi, con temperature massime in calo che non supereranno i 24-25 gradi. Inizialmente stabile al centro-sud, ma con delle precipitazioni tra Toscana e Medio Adriatico nella seconda parte del giorno. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Via Radio.
4: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 8 Milano-Varese. Per un incidente avvenuto sulla viabilità ordinaria, Cascina Merlata è chiusa in uscita per chi proviene da Varese. Per informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Andiamo ora sulla 7 Serravalle-Genova in direzione di Milano. Tra Bolzaneto e Busalla, 1 chilometro di coda per lavori in galleria e traffico su una corsia con tempi di percorrenza di 20 minuti. Proseguendo tra Ronco Scrivia ed Isola del Cantone, coda per lavori in galleria, traffico che transita attraverso uno scambio di carreggiata. Ora in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Sesto San Giovanni, per chi è diretto verso Brescia, coda per un camion fermo in avaria, il traffico defluisce su due corsie. Queste al momento le notizie più importanti. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: DJ Snake in the Dark con gli Stray Kids alle 10:36 minuti qui su Radio Z. Tra poco i vostri messaggi al 335 30 10 25, quindi state qui.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per

0: settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Per 3 giorni, invece di guardare le storie degli altri sui social, vivi la tua. Torna il Festival Internazionale dell'Ingegneria. Visita i laboratori del Politecnico di Milano. Scopri le macchine del futuro. Guida un drone ed entra nella realtà virtuale. Incontra dal vivo Yakidale, Quantum Girl, il comico Davide Calgaro, Pablo Trincia, il DJ Anima e tanti altri ospiti.
3: Ti aspettiamo il 18, 19 e 20 settembre al Politecnico di Milano. Ingresso gratuito. Iscriviti su festival.ingegneria.polimi.it.
4: 99, 99, non è possibile.
5: Tesoro, tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99, Puma.
5: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Dieci e quaranta, questa è Radio Z, Turbo Z con Luigi Provenzani. C'è un bel messaggio che è arrivato al 335 30 10 25 da Francesca. Dice: ieri ho ritrovato in un cassetto il biglietto del nostro primo appuntamento. Sono passati 8 anni e mi è venuto da sorridere. E beh, ci credo effettivamente, perché sono anche quei ricordi che ci fanno tornare un po' bambini, ma anche quelle azioni che, pure se le abbiamo fatte magari, che ne so, 30 anni, comunque ci fanno tornare un po' bambini, è vero o no? 35.

Arti 5 con la sua Swag Music su Radio Z alle 10:43 minuti. Allora, ricordi anche ritrovati magari in questi giorni nei cassetti, ma anche tante soddisfazioni perché ho letto un messaggio di Sara, tra poco ve lo leggo anche a voi.

Clara con Diamanti Grezzi. Mi ha distratto prima mentre parlavo questo messaggio. Dobbiamo fare delle congratulazioni a Sara perché ci scrive: ciao Radio Z, io ho finalmente passato quell'esame all'università che non riuscivo a passare. E allora grande Sara, siamo tutti con te, sei stata bravissima. Vedi, mi fa molto piacere quando ci raccontate e vi confessate un po' tra virgolette e festeggiate anche con noi quando ci sono queste belle soddisfazioni nella vita, ma anche e soprattutto nei momenti difficili. Radio Z c'è sempre per voi, ricordatelo, sempre al vostro fianco. Lui viene a trovarci domani alle 16 in Collettivo Z, parlo di 22 Simba, questa è Due Passi dal Cielo, non uno in più. Ho trovato...

0: person, ho un'idea.
1: Annalisa, Mon Amour su Radio Z, 10:59 minuti a chiudere le due ore di Turbo Z in questo giovedì 17 di settembre con voi al 335 30 10 25, e siete stati in tanti anche oggi. Me che sono Luigi Provenzani e vi saluto e vi do appuntamento a domani per concludere la settimana lavorativa insieme, per chi ovviamente riposerà questo weekend dalle 9 fino alle 11. Il venerdì comunque si festeggia, ragazzi, lo si fa sempre. Arriva Mario Vai con Destinazione Z alle prossime due ore.
2: Sei team Radio Z se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole, se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Quasi le 11, buongiorno.
4: Destinazione Z.
3: E allora siamo pronti, carichi, anche oggi è giovedì 17 settembre alle 11 in punto sul cronometro di gioco. Partiamo con la nostra Destinazione Z, il programma che vi accompagna tutte le mattine dalle 11 alle 13 rigorosamente in diretta su Radio Z. Io sono Mario Vai e anche oggi la mia missione è quella di accompagnarvi fino alla pausa pranzo con tutta la musica più bella che potete trovare in circolazione, non solo musica italiana, anche grandi chicche dal mondo della musica internazionale. Partiamo subito con un brano uscito qualche settimana fa, il ritorno sulla scena di un artista che abbiamo definito nel corso degli anni un po' il manifesto della nostra generazione, la generazione Z, che torna con Angelina Mango. Lei è Ariete, insieme hanno dato vita a un brano molto interessante, molto orecchiabile, che ci piace veramente tanto. Partiamo così la nostra Destinazione Z con Che Bella Vita, Angelina Mango e Ariete.

0: vita.
1: Angelina Mango assieme ad Ariete, Che bella vita, il singolo che anticipa l'album, il nuovo album di Ariete che si intitola Tutti tornano a casa. L'uscita è fissata per il prossimo 2 ottobre e siamo tutti molto molto curiosi. Bentornata a casa Ariete, non vedevamo l'ora di sentire nuova musica. 11:04, il sound che state ascoltando mentre vi parlo è quello giusto, l'avete già riconosciuto, loro sono i Pinguini Tattici Nucleari, il singolo del 2026. Sorry, scusa, lo sento.

scritto assieme a Tropico, Sfera e Basta, assieme ad Elodie, anche stasera, brano del 2023 che abbiamo riascoltato qui su Radio Z, 11 minuti dopo le 11 sul cronometro di gioco. Questa è Destinazione Z, anche con l'app di RTL 102.5 Play, ci trovate in radiovisione, scaricatela anche perché trovate delle chicche esclusive che non guasta avere sempre a portata di mano. Continuiamo con la musica, un brano interessante che racconta l'amore con delle sfaccettature interessanti, è l'incontro tra Emma e Fabri Fibra che in questo 2026 ha fatto nascere Antidroga.

Un brano che gioca sul doppio significato del termine antidroga, appunto, M. Fabri Fibra, accostando l'ansia provocata dalla presenza delle pattuglie antidroga all'agitazione che si prova in amore quando ci si trova davanti alla persona amata. Uscito qualche mese fa, veramente una bella mina in questo 2026. 15 minuti dopo le 11 ci spostiamo dalla scena italiana a quella internazionale con lei. Arriva Olivia Rodrigo.

0: diesel.
1: Era il 2020, ancora non era quel fenomeno che è diventato oggi, Anna, quando faceva uscire questo brano che abbiamo riascoltato qui su Radio Z, si intitola Bendo, tanta acqua è passata sotto al ponte, quell'album del 2024, Vera Baddy, che l'ha consacrata e gli ha dato una grande, oltre che fama, identità artistica, e che è tornata quest'anno, in quest'estate 2026, con l'album Million Dollar Babe, che ha veramente scalato tutte le classifiche, una grandissima artista a cui auguriamo tutto quanto il meglio. 21 minuti dopo le 11, questa è Radio Z, questa è Destinazione Z con il vostro Mario Vai, che vi accompagna anche oggi in radiovisione al 266 del digitale terrestre o al 735 di Sky fino alle 13, e anche con l'app RTL 102.5 Play, scaricatela, è gratuita. Arriva Bajic & Kelly, Girl Next Door.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: go back to the bar girl one time.
1: Machine Gun Kelly assieme a Wiz Khalifa, Girl Next Door. 25 minuti dopo le 11 siete sempre sintonizzati su Radio Z, mentre l'autunno è alle porte noi resistiamo e continuiamo a sperare nel sole, come il titolo del brano che sta per arrivare di Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci. Il sole, appunto.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Sulla 8 Milano-Varese, a causa di un incidente avvenuto sulla viabilità ordinaria, Cascina Merlate è ancora chiusa in uscita per chi proviene da Varese. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803-111. Andiamo sulla 7, Serravalle Genova, tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia. Per chi viaggia verso Genova, coda per l'incidente autonomo di un'auto. Il traffico defluisce sulla sola corsia di emergenza. Ora sul tratto abruzzese della 14 Bologna-Taranto, tra Pescara Sud ed Ortona verso Bari, 1 chilometro di coda per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale. Il traffico transita su una corsia con tempi di percorrenza di 15 minuti. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Fabbro ed Orvieto verso Roma, 1 chilometro di coda per lavori di pavimentazione. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.

0: Fedez assieme a Demi Schilla, la loro Sexy Shop. 37 minuti dopo le 11 siete sintonizzati su Radio Z, questa è Destinazione Z con il sound che diventa colonna sonora di ogni giorno. Io sono Mario Vai e anche oggi vi accompagno fino alle ore 13 e mi raccomando non andate via perché la musica non si ferma e continua, state lì eh.
1: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99€ e cuccia morbida XL in velluto a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Tutto.
3: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia. Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Info e biglietti su ultimoalcinema.it.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
2: Eccoci tornati in diretta, 11:39 minuti sul cronometro di gioco. Siete ovviamente su Radio Z, questa è Destinazione Z con il vostro Mario Vai che vi accompagna fino alle 13. Mi segnalate al 335 30 10 25 amici meteoropatici che non siete altro, che mancano 99 giorni al Natale. E aggiungo io invece per gli amici cinefili che mancano 99 giorni al Natale, ma mancano anche 99 giorni all'inizio della prima stagione attesissima della nuova serie dedicata a Harry Potter. Quindi insomma avremo un bel Natale, un bel regalo di Natale quest'anno, non vediamo l'ora, almeno io non so voi, anzi fatemi sapere al 335 30 10 25. Torniamo alla musica con la disc jockey sudcoreana Peggy Gu, arriva Who Man.

0: Erano Pecky Goo assieme a Aya Star, Human. 11 e 43 minuti, questo è il sound di Radio Z che vi accompagna in ogni dove, anche in radiovisione 266 del digitale terrestre, 735 di Sky. Mi raccomando, anche i vostri messaggi, 335 30 10 25. Un saluto a Sara che ha finalmente passato quell'esame all'università che non riusciva a passare. Complimenti Sara, e allora continua così. Nel frattempo dedichiamo a te e a tutti quanti voi, cari amici all'ascolto, West Cross e Fra Quintale, la loro Scarabocchi.
1: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi.

L'abbraccio del Teatro Ariston per questo brano lanciato dal palco del Festival di Sanremo 2026, firmato Tommaso Paradiso, I Romantici. 49 minuti dopo le 11, un saluto a tutti quanti voi, un saluto al nostro Roberto, sempre presente, lui è il tassista che fa ascoltare Radio Z a tutti i clienti, c'è sempre, non manca mai, grazie Roberto, diffondi il verbo di Radio Z a tutti i tuoi clienti, buon lavoro e buon viaggio, non ho capito bene in quale città ti trovi, ad ogni modo grazie per essere sempre connesso su Radio Z. Ricordo a tutti quanti voi che c'è anche l'app RTL 102.5 Play. Ve lo ripetiamo ogni giorno, se non l'avete ancora scaricata, fatelo, è gratuita. Don't

Mamma mia, che potenza, non l'avevo ancora ascoltata questo brano di Karol G e Bruno Mars, Steel. Che potenza, ragazzi. 54 minuti dopo le 11, è così Radio Z. Mentre voi fate altro, vi fa scoprire un brano che non conoscevate, di cui vi innamorate follemente, come è accaduto a me, mentre sono qui fuori onda e ascolto assieme a voi tutta la musica di Radio Z. Arriva Amélie, la sua, non è Francesco.

Mr. Rain assieme a San Giovanni, la fine del mondo, le 11:59 minuti. Qui però non è la fine di Destinazione Z, perché con il vostro Mario Vai si va avanti anche oggi fino alle 13 con tutta la musica più bella che vi aiuta in questa mattinata di giovedì 17 settembre. Grazie a tutti quanti voi che ci scrivete al 335 30 10 25. Un saluto a Maria Rosa che ci segue dalla provincia di Benevento. Mi raccomando, restate sintonizzati. La musica qui su Radio Z continua. Mezzogiorno.

Ragazzi, che programmazione musicale questa mattina qui su Radio Z. 12.3 minuti che scoccano con Per Noi, questo brano che vede fondersi Roma e Milano, potremmo dire questo, perché abbiamo da una parte Achille Lauro e dall'altra Geolier. Molto molto interessante. Allora, per scoprire quanta altra musica bella trovate su Radio Z, restate sintonizzati.

0: buona domenica.
1: E allora gridiamolo tutti insieme, assieme a Safe. Buona domenica, che non è solo il giorno della settimana, è un po' un momento di vita, è uno stile di vita la domenica, e speriamo di averlo un po' nell'anima tutti quanti i giorni. 12:10 minuti, ancora buongiorno a tutti quanti voi, grazie per essere sintonizzati qui su Radio Z. Questa è Destinazione Z, e adesso mi rivolgo a tutti voi meteoropatici all'ascolto, che siete tristi perché dobbiamo salutare l'estate. Allora noi ancora per qualche settimana vi dedichiamo tutte quelle hit estive che ci fanno un po' tornare con la mente e con il cuore sulla spiaggia, come il brano che sta per arrivare, Partenope, Serena Brancale, The Colors, Merck & Cremont. Vai!

E giustamente, mentre ascoltiamo i tormentoni estivi come questo, Partenope, Serena Brancale, The Colors e Merck & Cremont alle 12:12 minuti, tanti di voi mi dicono: ma meteoropatici di che? Noi siamo al sud e stiamo ancora facendo il bagno al mare. Effettivamente è vero, in alcune zone d'Italia ci sono ancora i meravigliosi 30 gradi. Speriamo possano durare ancora a lungo. Because everybody here is so sick. Say my name.

Eccoci, eccoci, Rama e Ercomi, la loro 5 gocce alle 12 e 18 minuti qui su Radio Z. E allora, signore e signori, segnatevi domani sul calendario in Collettivo Z. Torna il momento degli ospiti e torna 22 Simba, viene a trovarci per una bella chiacchierata dove ci racconterà un po' cosa sta combinando e quali sono i suoi progetti musicali a cui sta lavorando. 12 e 19 minuti qui su Radio Z, questa è Destinazione Z. Un saluto ad Alessia che ci scrive al 335 30 10 25. Arriva Madonna.

La regina incontrastata del pop, anzi l'imperatrice, potremmo dirlo assolutamente. Madonna, 12 e 23 minuti, siete sempre connessi su Radio Z, anzi grazie per essere sempre lì. E allora un ringraziamento particolare a Gino che ci segue.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 12:28, buona giornata da Mario Vai. In apertura la politica, il Consiglio dei Ministri ha deciso la sospensione del pagamento del bollo auto nell'anno 2027 per le vetture di piccola e media potenza sotto gli 80 kW. L'esenzione vale anche per i motocicli. La Premier Giorgia Meloni ha specificato che c'è il progetto di estendere il provvedimento anche oltre il 2027. Il maltempo è arrivato al nord, violento temporale questa notte a Como, con diversi smottamenti e frane lungo alcune arterie della viabilità cittadina. Problemi e disagi anche per il trasporto ferroviario. Nelle prossime ore la perturbazione si sposterà verso le regioni del centro, ancora sole al sud. Chiudiamo, OpenAI ha reso noto di aver riscontrato 6 casi di comportamento imprevisto o preoccupante dei modelli di intelligenza artificiale negli ultimi 6 mesi. L'azienda si è inoltre impegnata ad adottare un nuovo sistema di segnalazione per eventuali furti, futuri comportamenti anomali durante le fasi dei test. È tutto con l'informazione meteo e viabilità.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di giovedì con atmosfera variabile e instabile su parte della nostra penisola, soprattutto al nord e su parte del centro. È in transito una perturbazione atlantica non così ben organizzata e strutturata, ma piuttosto frastagliata. I fenomeni a carattere sparso, più concentrati sì su parte del nord, gradualmente tra Levante Ligure, Toscana, anche sull'Umbria e sulle Marche, conseguente calo termico. Ulteriori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Sull'A8 Milano-Varese, per un incidente avvenuto sulla viabilità ordinaria, Cascina Merlata è chiusa in uscita per chi proviene da Varese. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Andiamo in Lombardia sulla 12, Genova-Sestri-Levante, tra Genova-Nervi e Recco verso Livorno, 3 km di coda con tendenza all'aumento per un veicolo fermo. In avaria, il traffico defluisce su una corsia. E sulla 7 sarà Valle Genova, tra Ronco Scrivia e Bolzaneto, per chi è diretto verso Genova, 2 km di coda, anche in questo caso in aumento per la rimozione di materiale dalla sede stradale. Il traffico defluisce su una sola corsia. Queste al momento sono le principali notizie. Quindi da Autostrade per l'Italia è tutto, non mi resta che augurarvi un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: Era Bresh, la sua D'addio, 37 minuti dopo mezzogiorno, sempre qui in diretta su Radio Z. E allora restate lì, perché la musica, come ogni giorno, continua. A tra poco.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Tutto.
2: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
1: Tutto.
2: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata, 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Info e biglietti su ultimoalcinema.it.
3: 99, 99, non è possibile.
4: Tesoro, tutto ok?
3: 99, Puma, microtasso.
4: Calmati, ora chiamo qualcuno.
3: 99, Puma.
4: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
3: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
5: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su syscom.eu.
8: minuti, bentornati su Radio Z. Allora, se ci seguite su Instagram, la nostra pagina si chiama Radio Z Off, seguiteci, trovate un sacco di notizie che riguardano anche e soprattutto il mondo della musica. Peraltro questa mattina trovate la notizia che Hilary Duff ha chiuso il suo tour londinese con l'annuncio di nuove date per il 2027. Trovate anche la notizia della nuova collab tra Annalisa e Madame e anche una notizia legata alla nuova serie su Harry Potter. Ne usciranno tante altre, seguiteci per essere sempre aggiornati sul mondo della musica e non solo, quindi insomma dateci un occhio. Arriva Elisa con il suo ultimissimo singolo che si intitola Kintsugi.

Elisa con il suo ultimo singolo alle 12:44 minuti. Ancora grazie per essere sintonizzati qui su Radio Z in destinazione Z. Vista l'ora, mi accorgo che si sta avvicinando il momento del pranzo grazie ai vostri messaggi che mi arrivano qui al 335 30 10 25. Buon appetito allora a tutti quanti voi, soprattutto a Mirta che mangia bresaola, rucola e parmigiano. Devo dire healthy, ed è giusto così, perché magari durante il weekend si è un po' più, come dire, golosi, eh?

Era Rove la sua Pelé, 12:50 minuti. E allora continuate a inondarmi di messaggi con i vostri piatti che state per mangiare. Allora c'è chi va di fretta e quindi mangia un panino con il roast beef avanzato ieri. Beh, insomma, un panino gourmet, ragazzi, andate di corsa ma vi trattate bene, complimenti. E poi ancora un saluto invece ai nostri amici partenopei che anche oggi, immancabile, mangiano la parmigiana di melanzane. Mi scrivono che è avanzata da qualche giorno e quindi la devono finire. Che peccato, mamma mia, che tortura dover finire la parmigiana di melanzane avanzata. Andiamo verso la fine della nostra, della vostra destinazione Z con Non mi innamorerò.

0: Sto con la mia bad in festa.
1: Con la mia bad in giro.
2: Il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato è Non mi innamorerò. 12 e 52 minuti qui su Radio Z in Destinazione Z. Io voglio fare i complimenti ai nostri programmatori musicali, ad Alessio Valentini, insomma tutti coloro che sono alla scelta dei brani che mandiamo in onda qui su Radio Z, perché sta per arrivare un brano, ragazzi, che non potete non ballare. Sentite il sound, sentite. Cioè, sentite qua. Signore e signori, su Radio Z a chiudere Destinazione Z, Afro House Remix.

0: La ciliegina sulla torta di Destinazione Z di oggi l'abbiamo affidata a Tas Supreme. 12:59 minuti, grazie a tutti quanti voi per essere stati in nostra compagnia. Mario Vai e Destinazione Z tornano domani a partire dalle 11 fino alle 13, come ogni giorno. La linea passa a lui, signore e signori, Miss Mondo, no, Mister Mondo, che dico Mister, ho trasformato, signore e signori, Davide Guerra, dalle 13 alle 15, che vi viene compagnia in Zetagram. E vi pare poco il tutto questo senza farvi spendere una lira? A domani, ciao!
1: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 13, buongiorno.
3: Zetagram.
2: Buongiorno, buongiorno a chi si è svegliato tardi anche questa mattina. Buon appetito a chi ha già le gambe sotto il tavolo e buon pomeriggio a chi ha già iniziato questa seconda parte di giovedì 17 settembre 2026. Sono le 13 in punto ed eccomi pronto per accompagnarvi nelle prossime due ore. Il programma si chiama Zetagram. Saluto chi dovesse essere arrivato per la prima volta da queste parti. Mettetevi comodi, noi accogliamo tutti e soprattutto tante cose di cui parlare, i vostri messaggi. Come sempre siete parte attiva al 335 30 10 25 e la musica che tra poco ci introdurrà e si partirà ufficialmente, ci farà partire ufficialmente. Ringrazio Mario Vai come sempre per addirittura Mister Mondo, sono diventato, cioè, dove si può andare più su di così, non c'è più nulla, bisogna un attimo regolarsi Mario, se no non ci arriviamo. Poi allora si parte come promesso con la musica, c'è Miley, si intitola Best Persuadis. Let's go.

Poi lì ad aprire questa puntata di Zetagram, che poi è Miley Cyrus, sapete che ogni tanto c'è questa cosa che bisogna cambiare i nomi, metterli un po' di qua, un po' di là, e quindi viene fatto anche dalle migliori, e Miley Cyrus, che ha cambiato tra l'altro anche oltre più nomi, no? Anche più personaggi, tenendo conto anche di quando faceva Anna Montana all'inizio della sua carriera. Fulminacci non ha ancora cambiato nome, maledetto me.

Un viaggio nel 2018 con Oroscopo Calcutta insieme a Takagi e Ketra su Radio Z alle 13:11 minuti scoccate in questo preciso istante. Salutiamo chi oggi festeggia gli anni, in particolar modo questo ascoltatore che ci ha scritto ma non si è firmato. Ciao a tutti, vi ascolto tutti i giorni per il lavoro ed oggi è un giorno mio compleanno, sono qui ad ascoltarvi. Grazie mille per quello che fate, grazie a te per aver pensato a noi e noi ti ricambiamo con i migliori auguri. Mi passa una buona giornata sempre con Radio Z. Non cambiare mai, quella è la scelta giusta. C'è Fred De Palma, si intitola Ragazzino.

Da te. Anche Fred De Palma su Radio Z alle 13:14. Vi ricordo sempre che potete seguirci anche in Radiovisione 266 del Digitale Terrestre per chi avesse la TV a propria disposizione, altrimenti c'è l'app se volete utilizzare lo smartphone. RDL 102.5 Play, scaricatela la nostra applicazione, tenetela lì sul vostro smartphone o sul tablet e ascoltate Radio Z ovunque voi andiate, anche in America, anche in Africa, basta avere una connessione dati e siete a posto. Continuiamo in questo giovedì 17 di settembre con Barry Can Swim, Dance, Dance, Dance.

0: Golden Boy. Yeah.
1: Gwen si intitola Bling Bling Oro. Bling Bling sarebbe proprio il suono onomatopeico dell'oro quando si scontra, no? E quando hai tanti braccialetti d'oro, anche non d'oro, in realtà il rumore più o meno è sempre lo stesso. Gwen che reduce da un live pazzesco insieme a Marracash, sono usciti anche con l'ultimo disco insieme per festeggiare 30 anni di amicizia, davvero incredibili numeri pazzeschi per loro, così come per Marco Mengoni, che ritroviamo insieme ad Angelina Mango, Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il canto d'amore, quello di Angelina Mango e Marco Mengoni, che ci fa innamorare solo a sentire le loro voci pazzesche insieme in musica. 13 e 26 minuti in questo preciso istante su Radio Z, questo è Z, che era il mio sonno, Davide Guerra, sarete con me fino alle ore 15. Attendo sempre i vostri messaggi 335 30 10 25 per raccontarci il vostro giovedì in nostra compagnia. Siamo sempre più vicini anche al weekend. DJ Goya insieme a Jason Derulo e a Melody. Allora, questa una volta ho sbagliato, ho detto Mihiko, invece è Michiko.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Ricordo che sulla 8 Milano Varese, per un incidente avvenuto sulla viabilità ordinaria, Cascina Merlata è chiusa in uscita per chi proviene da Varese. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Andiamo ora sulla 12, Genova Sestri Levante, tra Genova Nervi e Recco verso Livorno, un chilometro di coda con tendenza alla diminuzione per un veicolo in avaria rimosso. Il traffico transita su tutte le corsie. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Attigliano ed Orvieto verso Firenze, un chilometro di coda per lavori di pavimentazione. Il traffico transita attraverso uno scambio di carreggiata con tempi di percorrenza di 25 minuti. Queste al momento sono le principali notizie. Quindi da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: È sempre bello, lo dice anche Coez, ed è sempre bello ritrovarvi alle 13:38 minuti su Radio Z, a questo appuntamento di Zetagram. Come sempre, una piccola pausa, state con noi.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Arti Five è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour, un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
5: Per 3 giorni, invece di guardare le storie degli altri sui social, vivi la tua. Torna il Festival Internazionale dell'Ingegneria. Visita i laboratori del Politecnico di Milano. Scopri le macchine del futuro. Guida un drone ed entra nella realtà virtuale. Incontra dal vivo Yakidale, Quantum Girl, il comico Davide Calgaro, Pablo Trincia, il DJ Anima e tanti altri ospiti.
6: Ti aspettiamo il 18, 19 e 20 settembre al Politecnico di Milano. Ingresso gratuito. Iscriviti su festival-ingegneria.polimi.it.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
0: Minuti alle ore 14 in questo appuntamento di Zetagram. Continuiamo con la playlist, con le musiche e con le canzoni del momento. Primogenito ha voluto raccontarci un punto di vista un po' insolito per quanto riguarda la fine di una relazione, cioè non scusa perché ti ho lasciato, ma scusa perché siamo rimasti troppo tempo insieme dopo che mi sono accorto che era già finita. Primogenito si chiama Scusa Caterina.
9: Camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

0: Scusa Caterina se non te l'ho detto prima, di fatto capita a volte di accorgersi tardi che la relazione magari non è più quella di una volta ed è sempre difficile anche accettarlo perché ci sta bene da un certo punto di vista. C'è Ultimo, si intitola Romantica.
1: Poi adesso non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Eccoci, Anxiety, 13 e 51 minuti, quasi verso la fine di questa prima ora insieme di Zetagram, ed è arrivato il momento di uno degli artisti che soprattutto nell'ultimo periodo ascoltiamo spesso su Zeta, anche lui va molto forte sui social ed è stato presente alla Radio Zeta Future Hits Live 2026, dove Nicolò Giustini gli ha fatto la domanda che tutti volevano fargli, e cioè: che cos'è la piranha, signori? C'è Jimmy Nero. E allora...
1: Rabbè, ton ton ton, non mi nominare, vuoi bugie te ne do, vuoi la mica te la do.
2: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

0: Eccolo qua, Jimmy Nero. E allora, 13:53 minuti, quasi alla fine della prima ora insieme. Come va? Come state? Come sta andando il vostro giovedì? Potete condividerlo come sempre al 335-30-10-25. È tornata in questo 2026 anche Elea con Non è divertente e non ce lo siamo fatti scappare nella nostra playlist.
1: Divertente, ma non è divertente. Io e te non ci capiamo, abbiamo due vite diverse. Una vita a scappare, le dinamiche le stesse. Non ci voglio ricadere.

è bellissima, ma non è mica te. Lo dice Eddie Brock in chiusura di questa prima ora insieme di Zetagram, ed è una cosa giustissima, cioè nel senso che a volte si dà anche troppa importanza alla bellezza estetica, al lato estetico, ma c'è tanto altro, c'è anche quello che è una persona già di base, e poi quello che si è costruito.

costruisce nel tempo, no? All'interno di una relazione, e quindi può essere bellissima, anche la più bella del mondo, ma se non è te, non è te, c'è poco da fare. Così con questo filo anche romantico e filosofico chiudiamo la prima ora insieme. Le 14 in punto.

0: La nuova di Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari si intitola Goya su Radio Z. 3 minuti dopo le 14 facciamo anche un bel viaggio, perché di tanto in tanto con la musica si fa anche quello. Giuse Delizia ci portano a Los Angeles.
1: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

Another Talk to You su Z, 14:08 minuti, seconda ora insieme di Zetagram. Saluto come sempre Pietro che è all'ascolto e che ci porta l'immaginario a Verona in qualche modo, con la pioggia e il termometro costante a 22 gradi. Lui è contento di questa cosa, anche io lo sarei, se posso dire la verità, però questo argomento l'abbiamo già trattato. C'è chi piace il caldo sempre comunque, anche se eccessivo, e chi no. C'è anche chi si innamora e chi no, chi mama o non mama. Madame?

Mamma, non mamma. C'è Madame, 11 minuti dopo le 14, sempre su Radio Z, in questo giovedì 17 settembre ci siete, siete lì, siete attivi, c'è chi sta rientrando da scuola, chi sta rientrando da lavoro, chi invece sta andando, perché poi il turno uno lo finisce, uno lo inizia di solito, quindi va in questa direzione. Promessa, Franco 126 Idua su Z, in questo giovedì ci vorrebbe un po' di weekend e un po' di ordinaria follia, proprio come il titolo della canzone.

0: Senza di me, medico, senza mi stai meglio. Forse ti siamo fatti passare lontano, non siamo. Pur se mi sta male, ma è meglio sta male che morire.
1: Ciao Blogiolie, sfere basta, mo manca su Z dal 2020, sì dal 2020, invece ritorniamo ai giorni nostri, anzi andiamo nel futuro perché domani alle ore 16 sarà nostro ospite nel collettivo Z, 22 Simba, quindi Nicola Giustini lo intervisterà, seguite anche domani il programma per scoprire qualcosa di più e poi potete recuperare anche sempre tutto su RTL 102.5 Play, vi basta scaricare l'app e avere tutto a portata di touch, come si dice. La nuova di Shiva si intitola Bugie, l'ascoltiamo più volte durante la giornata perché ci piace un sacco, anche se non diciamo le bugie, forse.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa?

0: Le bugie di Shiva, 14:20 minuti, Radio Z, come state? Come va la vostra giornata? 335 30 10 25. Saluto Martina che ha finito ora di guardare la TV e adesso deve fare i compiti. Lo so, bisogna farlo, ma già la prima settimana, siamo giovedì, è il quarto giorno per tanti. E vabbè, si vede che è insito negli insegnanti dare i compiti, è nel loro DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 14 e 28 minuti su Radio Z. Il Consiglio dei Ministri ha deciso la sospensione del pagamento del bollo auto nell'anno 2027 per le vetture di piccola e media potenza sotto gli 8 kW. L'esenzione vale anche per i motocicli. La Premier Giorgia Meloni ha specificato che c'è il progetto di estendere il provvedimento anche oltre il 2027. Mosca considera un'azione ostile l'approvazione da parte del Consiglio americano delle sanzioni contro la vendita di petrolio russo. È l'avvertimento lanciato dal portavoce del Cremlino Peskov, che ha anche sottolineato che come diventi più difficile trovare una soluzione pacifica in Ucraina in caso di applicazione delle misure restrittive. Chiudiamo con la parentesi sportiva, in particolar modo il calcio. Dopo il brutto esordio del Milan, battuto 2-0 dal Benfica e fischiato dal pubblico di San Siro, stasera in Europa League debutta la Juventus. I bianconeri ospiteranno a Torino gli olandesi del NEC. Fischio iniziale alle ore 21.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di giovedì con atmosfera variabile e instabile su parte della nostra penisola, soprattutto al nord e su parte del centro. È in transito una perturbazione atlantica non così ben organizzata e strutturata, ma piuttosto frastagliata. I fenomeni a carattere sparso, più concentrati sì su parte del nord, gradualmente tra Levante Ligure, Toscana, anche sull'Umbria e sulle Marche, conseguente calo termico. Ulteriori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Via Radio.
4: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia. Da Deglie la Sala si viaggia regolarmente su gran parte della rete, tranne alcune eccezioni. In particolare sulla 7 Serravalle Genova segnaliamo un chilometro di coda per incidente tra il bivio della 12 Genova Sesti Levante e lo svincolo della 10 Genova Savona verso Genova. E conseguenti le ripercussioni con code sulla 12 tra Genova Est e il bivio della 7 in direzione di Genova. In Lombardia code sulla 4 Milano Brescia, Milano Est verso la città e tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia. Sulla 1 Milano Napoli verso Firenze tra Tigliano e Orvieto un chilometro di coda per lavori e code a tratti per traffico tra Valdarno e Firenze Sud. E per chi prosegue in direzione di Milano, code per traffico anche tra Modena Nord e il bivio della 22 Modena Brennero. Ancora sulla 1 Milano-Napoli, code per la circolazione intensa tra Firenze Sud e Incisa in direzione di Roma. Infine, sulla 14 Bologna-Taranto, segnaliamo un chilometro di coda per un intervento alla pavimentazione tra Val di Sangro e Lanciano verso Pescara. Da Autostrade per Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. Più tardi per altre notizie.

mi fanno sentire uno stupido. Finisce che prendo a cazzotti le porte. Dici sei pazzo, ma pazzo di te. Dopo scopiamo, tu vieni sei volte. Cazzo diranno i vicini di me. Se la poesia che non ho scritto, la canzone che non esiste, la città che non ho visto, fa sembrare tutta questa merda meno triste. A

0: Il cielo nella stanza, c'è Salmo su Z, ultima mezz'ora, scarsa in realtà, non abbondante, da trascorrere insieme anche per questa seconda ora, lo sapete, piccola pausa, state lì.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Artifive è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour. Un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro. Can't
4: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
0: Le 14:38, Radio Z, Zgram ancora per 20 minuti abbondanti, poi arriverà Nicolò Giustini, come sempre vi porterà nel pomeriggio più profondo. Se vogliamo, adesso possiamo unire un po' i vari abitudini anche di pranzo di tutta l'Italia, anche se qualcuno potrebbe essersi messo a tavola adesso, soprattutto al sud, però possiamo, diciamo, fare un punto, una media tra tutti e prendere un caffettino, vi va? 3:35, 30:10, 25, lo volete normale, macchiato, con macchiato soia o qualche altra cosa, ditecelo pure, ovviamente lo prendiamo insieme. C'è Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, la sua ultima di questo 2026 che abbiamo ascoltato insieme alle 14:42 minuti di questo giovedì che piano piano volge al termine dal punto di vista di Zetagram, il programma che state ascoltando, ma ovviamente c'è ancora almeno una mezza giornata da lavorare per poi concentrarsi sul giorno più bello della settimana per chi lavora da lunedì a venerdì.

Crossville, click, boom, 14:49 minuti con il botto, stiamo per chiudere questo appuntamento di Zetagram, poi arriva Nicolò Giustini. Nick, c'è qualcosa?

qualche ospite oggi? No, niente ospiti. Però domani sì, l'abbiamo già detto prima. Non ci freghi più, che tutte le volte lui dice: Non vi posso dire. Ma noi abbiamo fatto la citazione, quindi già lo sappiamo. 14:49, è arrivato il momento anche di ascoltare lei, signori, la Queen. C'è Anna White, Girl Wasted.

esistono capi e responsabili che ti fanno ascoltare la radio mentre lavori, e ci sono anche dei genitori che fanno ascoltare mentre fanno i compiti. Salutiamo Antonio che sta facendo i compiti adesso con Radio Z in sottofondo. Tiè, beccati Beyoncé.

0: disco.
1: The Colors, Italo Disco, a chiudere questo appuntamento di Zetagram del giovedì. Ovviamente ce ne sarà ancora un altro insieme a me nella versione settimanale, domani a partire dalle ore 13 fino alle ore 15. Ma non vi lascio da soli, perché c'è Nicolò Giustini qua di fianco, tipo il padrino in questo momento seduto di fianco a me, che vi accompagnerà nelle prossime due ore. Io vi ringrazio come sempre per la pazienza, per essere stati insieme a noi. Rimanete su Zeta, non vi sbagliate mai. A domani, ciao!
2: Sei team Radio Zeta se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Zeta quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Zeta, generazione futuro.
3: Sono le 3.
4: E allora ci siamo, sono le 15 e come avete sentito comincia il Collettivo Z fino alle 17. Buon pomeriggio, sono Nick Giustini. Allora, oggi non ci saranno

ospiti, ma domani sì, 22 Simba con noi tra le 16 e le 16:30, lo avete sentito e ve lo ribadiremo nel corso di tutta la giornata. Grazie al nostro amico Davide Guerra per il suo Zetagram, però ora tocca a noi, chiacchiereremo come sempre di sport, perché ieri c'è stato l'esordio dell'AC Milan di Milano, 7 volte campione d'Europa, che però non è stato degno del nome che è della storia che il Milan rappresenta. Oggi tocca alla Juventus, poi torna alla Serie A, c'è Max Verstappen e c'è ovviamente la musica. Ma soprattutto ci siete voi al 335 30 10 25 e due canali in radiovisione 266 del digitale terrestre, 735 di Sky. Cominciamo questo pomeriggio con Safe e la sua Parlar d'amore.

con il rumore del mare in sottofondo e questo bel canto chiude così safe la sua Parlar d'amore alle 15:04 minuti. È iniziato il collettivo Z fino alle 17 con Nick Giustini. Tra poco apriamo la parentesi sportiva, prima però ci trasferiamo in un posto meraviglioso che un artista gigantesco, forse uno dei re di Roma attuali, descrive benissimo. Che cosa stai dicendo? Dove vi porto? La città degli angeli, Achille Lauro. Angeli.

Questa ragazza stupisce ovviamente il talento e la vocalità, ma anche la semplicità. Gracie Abrams, That's So True, alle 15:11 su Radio Z nel collettivo. E allora apriamo la parentesi sportiva, perché abbiamo detto del brutto esordio del Milan ieri in Europa League, che perde 2-0 in casa contro il Benfica, ma stasera tocca alla Juventus, che giocherà contro il NEC, una squadra olandese. Onestamente un po' inferiore sulla carta, la Juve sta passando un momento delicato, o quantomeno nell'ultima partita di campionato così è stata, anche se le prime in realtà non erano state così malvagie. Stasera Spalletti si dice che potrebbe provare la coppia Colomuani Voltemade dal primo minuto, vedremo se almeno uno dei due riuscirà a sbloccarsi. Tifoso del Milan e Ernia dedica.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia dedica questo brano a Milano alle 15:15, la sua città su Radio Z nel collettivo. Giovedì 17 di settembre, tra poco chiacchieriamo di quel pazzo di Verstappen, nel senso più buono del termine, perché ci siamo svegliati con una notizia divertente, un video anche molto divertente. Prima però Amélie, non è Francesco.

Voglio vivere sempre il brivido di star con te finché non mi seppelliscono. Blanco, 1520, Radio Z, il collettivo, l'abbiamo detto, parliamo a proposito di persone che vivono un po' al limite di Max Verstappen, perché ha compiuto una vera e propria impresa sui go-kart. Era 101esimo sulla griglia di partenza, 100 ragazzi, 100 carter, 100 esperti di, e piloti di go-kart erano davanti a lui sulla griglia di partenza, e lui in 14 giri li ha superati tutti e 100, e ovviamente ha vinto, a dimostrazione del fatto che se lui ha la macchina uguale a quella di tutti gli altri, volete, è il miglior pilota che c'è. Marrakesh e Gue, la loro Casini.

0: tutta la
1: ora anche con il videoclip Marra e Gue, la loro Casini alle 15:24 su Radio Z nel collettivo. L'avete visto in radiovisione al 266 del digitale terrestre, alcune delle immagini del loro incredibile live, dei due loro incredibili live fatti proprio qui a Milano all'Ippodromo, per suggellare insomma un'amicizia che dura da un botto di tempo. Sono, oltre che essere amici, due artisti che ogni volta che si mettono insieme compongono capolavori. Secondo me anche lui diventerà uno di loro, eh? Kid Yugi.
2: Mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisione.

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Daglia La Sala. Vediamo le principali notizie. Segnaliamo 3 km di coda per un veicolo in panne sulla 14 Bologna-Taranto tra Val di Sangro e Lanciano verso Pescara e 1 km per lavori tra Lanciano e Val di Sangro verso Bari. In Liguria sulla 7 Serravalle Genova coda per traffico tra Genova Bolzaneto e lo svincolo della 10 Genova-Savona verso Genova. Nella stessa direzione flussi intensi anche sulla 12 Genova-Sestri Levante tra Genova Est e il bivio della 7 in direzione di Genova. Nel ponente Ligure 2 km di coda per un veicolo in panne già rimosso sulla 10 Genova-Savona tra Genova-Pra e Genova-Reporto verso Genova. In Lombardia rileviamo code sulla 4 Milano-Brescia per traffico intenso tra Cormano e Milano-Est in direzione di Brescia. Sulla 1 Milano-Napoli verso Firenze per lavori segnaliamo 1 km di coda tra Attigliano-Orvieto e 2 km di coda tra Orvieto e Fabbro. E ancora sulla 1 Milano-Napoli code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello per la circolazione intensa verso Roma. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio, a più tardi.

sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma come freddo.

0: Gemnal 15:37 Radio Z al collettivo, aspettando musica nuova di Taranai, che per adesso si sta godendo la sua vita e voglio dire, da un certo punto di vista non ha tutti i torti, eh. State qui nel collettivo.
1: Per 3 giorni, invece di guardare le storie degli altri sui social, vivi la tua. Torna il Festival Internazionale dell'Ingegneria. Visita i laboratori del Politecnico di Milano. Scopri le macchine del futuro. Guida un drone ed entra nella realtà virtuale. Incontra dal vivo Yakidale, Quantum Girl, il comico Davide Calgaro, Pablo Trincia, il DJ Anima e tanti altri ospiti.
2: Ti aspettiamo il 18, 19 e 20 settembre al Politecnico di Milano. Ingresso gratuito. Iscriviti su festival.ingegneria.polimi.it.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Tutto.
2: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
1: Tutto.
2: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata, 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Info e biglietti su ultimoalcinema.it.
3: 99, 99, non è possibile.
4: Tesoro, tutto ok?
3: 99, Puma, microtasso.
4: Calmati, ora chiamo qualcuno.
3: 99, Puma.
4: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
3: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro. Can't
5: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Le 15.39 in questo giovedì 17 di settembre, siete su Radio Z all'interno del collettivo fino alle 17 con Nick Giustini. Domani tra le 16 e le 16.30 con noi ci sarà 22 Simba. E perché lo diciamo? Perché domani, il 18 di settembre, uscirà anche il suo nuovissimo album, si intitolerà Miria. Qualche giorno fa, la settimana scorsa, è uscita Provinciali, che è il singolo che lo anticipa, e davvero abbiamo grande hype, così come siamo felici di conoscere loro, le Cat's Eye Animal.

You move like an animal. Cat's Eye alle 15:42 su Radio Z all'interno del collettivo al 335 30 10 25. Qualcuno chiede: ciao Nick, ma se domani non potessi essere collegato alle 16, poi come faccio a recuperare l'intervista di 22 Silva? Beh, facilissimo, amiche, amici nostri, RTL 105 Play, la nostra applicazione gratuita, sezione ospiti.

0: 2018, sono passati quasi 10 anni da questo pezzo e chissà se Filippo 8 anni dopo, perché in realtà sono passati 8 anni, si sarebbe mai immaginato che un giorno non solo avrebbe fatto il suo primo San Siro, ma pochi mesi dopo avrebbe debuttato come giudice di X Factor. Giovedì scorso la prima puntata di Audition, ve lo ricordiamo perché RTL 102.5, di cui insomma Radio Z fa parte, no, del gruppo di questa Big Family, è la radio di X Factor. Noi quindi la seguiremo e vi daremo aggiornamenti, e sono certo che incontreremo anche alcuni dei concorrenti proprio anche qui su Radio Z. Lui alla prima è andato benissimo, quindi insomma vedremo poi come andrà stasera la seconda puntata di audizioni. Julie Brescia, la loro Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei

sera. E puoi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena. Se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Puglia Brescia serenamente alle 15:52 in questo giovedì 17, che per fortuna non è venerdì, perché se fossimo scaramantici dovremmo insomma guardare al venerdì 17 con un po' di preoccupazione. In realtà, oltre a magari un tempo un po' bruttino che sta arrivando qui nelle zone di Milano, non c'è niente che non vada in questo splendido pomeriggio, perché siete su Radio Z, siete all'ascolto del collettivo, un luogo sicuro all'interno del quale al 335 30 10 25 potete raccontare quello che vi pare e ascoltare la musica migliore, la nostra. Olivia Dean, Baby Steps.

0: Se no, bye bye. Annalisa, alle 15:59 sarebbe la canzone perfetta per chiudere il collettivo di oggi. Un bel bye bye da parte di Annalisa. Ma in realtà è quella che suggella solo la prima ora, perché fino alle 17 stiamo insieme sempre in radiovisione, due canali, 266 del digitale terrestre, 735 di Sky. Se volete potete seguirci anche in streaming sulla nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play. Nella seconda ora arriva un po' di cinema, come sempre una spruzzatina, state lì.
1: Sono le 4.

0: Amenco, paranoia di Samurai J alle 16:02 apre la seconda ora del collettivo. Buon pomeriggio, buon giovedì pomeriggio, sono Nick Giustini, stiamo insieme fino alle 17, anche voi al 335 30 10 25. Grazie a chi ci racconta che sta facendo i compiti per domani dicendo ma la scuola è iniziata da poco e già sono sommerso di compiti. Per fortuna ci siete voi che mi tenete compagnia. Davvero, cioè, si fanno i compiti nella prima settimana? Non me lo ricordavo, vabbè, ma io non li ho mai fatti, quindi non valgo, forse non valgo.
1: Sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare.

Allora, non so se siete d'accordo con me, ma io ogni qualvolta che su un pezzo di qualsiasi genere, anche sull'EDM, anche sulla musica elettronica, come il caso di Gone Gone Gone di David Guetta, Teddy Swims e Tones and I, che abbiamo ritrovato alle 16.09 su Radio Z, ascolto, sento un coro, io impazzisco, cioè mi gasa come un matto, e il coro che qui dice gone, gone, gone mi fa letteralmente volare. Non lo so perché, forse è la potenza di un gruppo di voci che insieme danno vita a un'armonia incredibile, non lo so. Fatto sta che mi fa sentire meglio, un po' come la sua musica, la Swag Music di Artie 5.

0: Lo chiamano Big Five, noi lo chiamiamo Arti Five. Swag Music alle 16:12 su Radio Z nel collettivo. Salutiamo Davide che ci sta seguendo al 335 30 10 25. Dice buongiorno. I compiti non sono ancora nulla rispetto a quello che saranno poi le verifiche in classe. Quelle sono toste. Beh, bravo che hai usato il termine toste. Effettivamente io le soffrivo da morire, le verifiche, ma ancor peggio le versioni. E poi, siccome ero scarsissimo a scrivere i temi, i temi. Per fortuna ci sono le piragna che chiamano al ciel, cappello, Splinter Cell.
1: Chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada. E non

Ancora Fred De Palma e Anna Mena alle 16:18 su Radio Z e nel collettivo. Proprio domani alle 16 ci sarà 22 Simba che sarà nostro ospite, faremo due chiacchiere con lui, cercheremo di capire meglio Miria, il suo album in uscita questa notte, e poi parleremo di una canzone di cui qua nel collettivo siamo tutti quanti mega fan, Due Passi Dal Cielo, non uno in più. Siamo fan anche di Emma e Fabri Fibra insieme qui su Antidroga.

Siamo più soli di una piazza vuota. Antidroga, M Fabri Fibra, alle 16.21 su Radio Z nel collettivo. Dobbiamo parlare di Michael B. Jordan, perché l'ultimo premio Oscar per il suo incredibile ruolo in Sinners, uno dei miei film preferiti dell'anno precedente, ha rilasciato una dichiarazione esclusiva a Vogue, dove ha raccontato di una delle sue più grandi passioni, ovvero gli anime, e dice, ovviamente a mo' di battuta l'ha detto, che potrebbe addirittura abbandonare la recitazione proprio per dedicarsi, no, interamente alla produzione di anime. Non credo che sia vero, però chissà che un giorno, no, anche noi si possa, insomma, godere del lavoro anche di Michael B. Jordan come, che so, realizzatore, come ideatore di un anime, di un cartone giapponese. Vedremo.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Degli La Sala. Vediamo la situazione sulla 14 Bologna-Taranto, 2 chilometri di coda per lavori tra Val di Sangro e Lanciano in direzione di Pescara. In Liguria registriamo 2 chilometri per un veicolo in panne rimosso sulla 12 Genova-Sestri Levante tra Genova Est e Genova Nervi in direzione di Livorno. 1 chilometro per incidente sulla 16 Napoli-Canosa tra Tufino e Avellino Ovest verso Canosa. In Lombardia rileviamo code sulla 4 Milano-Brescia tra Piero e Milano Est in direzione di Brescia e code anche in uscita a Bergamo. Sulla 1 Milano-Napoli 1 chilometro per un veicolo in panne tra Modena Sud e Valsamoggia verso Bologna. Inoltre per lavori verso Firenze 1 chilometro tra Attigliano e Orvieto e 2 chilometri tra Orvieto e Fabbro. E ancora sulla 1 Milano-Napoli code a tratti tra Firenze Sud e Incisa per traffico verso Roma. E proseguendo in questa direzione 1 chilometro per un veicolo in panne tra Valdarno e Arezzo. Infine sulla 23 Udine-Tarvisio tra Carni e Pontebba 2 chilometri per lavori verso il Tarvisio. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio, più tardi.

0: quasi ossimorica contraddizione che si può star bene nel male e male nel bene. Madame, alle 16:37 su Radio Z nel collettivo con Nick Giustini insieme per un'altra ventina di minuti fino alle 17, poi sarà la volta di Generazione Z con Francesco Taranto e Alessandra Vatta.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Arti 5 è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour. Un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
3: Per 3 giorni, invece di guardare le storie degli altri sui social, vivi la tua. Torna il Festival Internazionale dell'Ingegneria. Visita i laboratori del Politecnico di Milano, scopri le macchine del futuro, guida un drone ed entra nella realtà virtuale. Incontra dal vivo Yakidale, Quantum Girl, il comico Davide Calgaro, Pablo Trincia, il DJ Anima e tanti altri ospiti.
4: Ti aspettiamo il 18, 19 e 20 settembre al Politecnico di Milano. Ingresso gratuito. Iscriviti su festival-ingegneria.polimi.it.
5: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
7: Ciao Alex.
6: Kimi, ma sono io su questo poster?
7: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
6: Per vederci le partite insieme.
7: Magari, però non ho ancora il wifi.
6: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
7: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
6: Sono appena stato sorpassato.
8: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49€ e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Sono le 16:39 all'interno del collettivo Z con Nick Giustini. Sapete che diamo spesso anche notizie di musica e allora 7 ore fa sul suo profilo Instagram Cremonini ha ufficializzato che stanotte a mezzanotte, cioè diciamo al 18 di settembre, uscirà il suo nuovo singolo, si intitolerà Paparazzi e sarà il primo singolo estratto dal nuovo album Amateur che poi arriverà credo più avanti a novembre, insomma più o meno. Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, Girl Next Door.
10: Let's go. Sounds good. Real good.

0: take them back to the ball girl one time.
1: La ragazza della porta accanto, Girl Next Door, Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa alle 16.43 su Radio Z. Non mi è mai capitato di incontrarla, più che altro perché ho sempre avuto forse dei vicini un po' datati con l'età nei miei condomini. Boh, forse prima o poi arriverà, passa per tutti. No, si scherza. C'è Francesco Gabbani, a proposito di X Factor che abbiamo citato nella prima ora, anche lui giudice anche in questa edizione con la sua Summer Funk.

Che colpa ne ho, Coez e Fra Quintale, se lo chiedono alle 16.49 su Radio Z nel collettivo. Piccolo fun fact, quando, diciamo, da quando ho cominciato a fare il collettivo Z, loro sono stati letteralmente la prima intervista che ho fatto, quindi leggo a questo pezzo, al loro joint album e al loro joint tour, dei ricordi bellissimi e emozionanti, quindi è sempre bello ritrovare anche qua su Radio Z la musica che ci sblocca dei ricordi. E ora però, Moving to the Sun.

Qualcuno dice che sta tornando la tendenza. Io penso che non se ne sia mai andata l'ascolto, alla condivisione della musica elettronica. Sicuramente Jugel è uno dei principali fautori del momento. Moving to the Sun alle 16:52 su Radio Z nel collettivo. E ora però abbiamo bisogno di un po' di morbidezza, di un po' di calma, di un po' di relax, di un po' di caldo. In questo pomeriggio di settembre lo porta Gaia.

0: le cose sono due. Per me le cose sono due, Francesco Taranto e Alessandra Vatta, punto, fine e basta. Generazione Z tra poco fino alle 19. Noi invece con il collettivo ci ritroviamo domani per il nostro ultimo appuntamento together, but con noi ci sarà 22 Simba a partire dalle 16 fino alle 16.30, parleremo di Miria, però sarà veramente una bella chiacchierata perché lo sapete che qui all'interno del collettivo siamo tutti un po' bimbi di 22 Simba. Allora, come dice il nostro spirito guida, a domani che...
1: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Pochi secondi alle 17.
3: Generazione Z.
2: Eh sì, addirittura in anticipo quest'oggi perché le 17 scoccano in questo istante, proprio precisi precisi, inizia Generazione Z con lei dall'aeroporto di Roma Fiumicino, Alessandra Vatta.
4: Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera, buon tutto, buon giovedì 17 di settembre, Francesco Taranto, a tutti voi all'ascolto e grazie ovviamente a Nick Giustini per queste due ore insieme.
2: È vero, è vero, è vero, anche per averci dedicato due di Elodie, grazie, grazie caro Nick, che è sempre carino e ha sempre tanti ospiti. Possiamo dire che noi invidiamo abbastanza, invidiamo abbastanza Collettivo Z perché insomma Fortunello si trova sempre tutti gli ospiti, domani 22 Simba e poi tanti altri che passano da noi e quindi un pochettino... lo invidiamo.
4: Oggi però non ci faremo parlare dietro perché secondo me qualcuno sarà anche qui da noi, non qualcuno magari di famoso, però degno passeggero all'aeroporto bello, di Roma Fiumicino. Chissà, vedremo. Oggi è happy hour peraltro.
2: Ah, è vero. Peggy giovedì. Subito per partire.

0: Su Radio Z anche l'ultima di Peggy Gou, questa Woman. Chissà se magari proprio oggi qui nel corso del DJ set all'aeroporto di Roma Fiumicino verrà suonata anche lei, verrà passata anche lei.
1: Mi ricordo che settimana scorsa c'era sì, anche lei, quindi insomma potrebbe essere, ricordiamo appunto oggi, verso le 5:30 penso, no, o 6, comunque partirà.
0: Sì, inizia più o meno alle 5:30 fino alle 7:30, queste 2 ore qua.
1: DJ set, intanto Fade e Sfere Basta.

0: Anche Anna qui su Radio Z, Generazione Z, 17,9 minuti con la sua Désolé, canzone dell'anno scorso 2025, poi quest'anno ovviamente è ritornata con un nuovo album e anche con White Girl Wasted, no? Che abbiamo sentito per tutta quest'estate e non solo, insomma continueremo a sentirla sicuramente.
1: L'abbiamo vista proprio crescere, Anna era piccolina, era minorenne quando girava nei corridoi tra gli studi di Roma e quelli di Milano, tra i nostri corridoi e i nostri studi. Adesso veramente è diventata una giovane donna fortissima e amatissima da ogni generazione, poi perché non solo dalle giovanissime e dai giovanissimi, ma anche dalle mamme e dai papà. Molto apprezzata Anna. Nel frattempo qui si inizia a muovere la situazione di J-Set, che ho scoperto adesso sarà l'ultimo. Cioè, questa cosa mi ha spezzato il cuore.
0: Sì, perché vuol dire anche che l'estate sta finendo, come dice la famosa canzone, quindi è un segno, diciamo. C'è Partenope!

0: Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors su Radio Z. Peraltro Merck & Cremont hanno postato sui loro social un video insieme a Jovanotti, perché erano presenti anche loro lo scorso weekend al Jova Summer Party a Roma.
1: È vero, anche Alpo, visto che era ospite, insomma tantissimi ovviamente.
0: Tantissimi.
1: Insieme a lui c'è Malcolm Todd su Z.

0: proprio così, Amy Schilla con Tedua Ambra, 17-18 minuti all'interno di Generazione Z dall'aeroporto Roma Fiumicino e qui dagli studi di Milano. E naturalmente dicevamo anche prima, insomma, tra poco lì a Fiumicino, Carale, ti sentiremo, ma ti sentiremo con un pochettino di, diciamo, musica, diciamo, da discoteca in sottofondo, perché partirà il nostro mitico DJ set.
1: Sarò io probabilmente a non riuscire troppo bene a sentire voi, dato la baldoria, data la baldoria che ci sarà qui, una baldoria però che ci piace, perché ci piace, perché qui si avvicinano le persone, offrono drink, offrono cibo,
0: diciamolo,
1: quindi
0: ricordiamo,
1: insomma, ci piace,
0: ricordiamo,
1: ci piace molto.
0: Uno sprizzettino che è arrivato settimana scorsa, quindi quest'oggi minimo, minimo ci aspettiamo la stessa
1: minimo
0: cosa.
1: Due.
0: Esatto, minimo uno, e quindi speriamo anche ovviamente di più. C'è la nuova di Madonna intanto, Danza Tiria. Again.

0: Madonna, Danceteria su Radio Z alle 17:23 minuti, Francesco Taranto, Alessandra Vatta. Madonna, peraltro ne parlavamo qualche settimana fa, ho ricordato il suo nome d'arte che ha avuto per un periodo nel 2004, Esther.
1: Ah, sai che non mi ricordavo assolutamente, davvero?
0: Sì. Ha cambiato per un periodo nome e poi è tornata Madonna.
1: Vabbè, diciamo che è talmente iconico, insomma, giustamente. C'è il sole!

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Deglie La Sala. La circolazione è sostenuta per gli spostamenti pendolari di fine giornata. In particolare segnaliamo sulla 1 Milano-Napoli per lavori verso Firenze, 2 km di coda tra Tigliano e Orvieto e a seguire 2 km anche tra Orvieto e Fabbro. E ancora sulla 1 Milano-Napoli 4 km di coda per un veicolo in panne tra Firenze Sud e Valdarno in direzione di Roma. Sulla 14 Bologna-Taranto 2 km per incidente tra Val di Sangro e Lanciano verso Pescara e 1 km per incidente sulla 16 Napoli-Canosa tra Tufino e Avellino Ovest verso Canosa. A nord-est sulla 23 Udine Tarvisio tra Carni e Pontebba 1 km di coda per lavori verso il Tarvisio. In Lombardia rileviamo code sulla 4 Milano-Brescia per traffico tra Pero e Milano-Est in direzione di Brescia e tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino. Sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo gestito dalla strada dei parchi code per traffico tra la tangenziale est e Tor Cervara in direzione del grande raccordo anulare. Da Autostrade per Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi per altre notizie.

0: Fortuna, canzone di Gali del 2022, 17:36 minuti, questa è Radio Z, Generazione Z, sempre con Francesco Taranto qui dagli studi di Milano e sempre con l'aeroporto di Roma Fiumicino collegato. Allora, gli amici della televisione potranno vedere in questo momento una Alessandra Vatta effettivamente un pochettino frizzata, cioè vi assicuro che diciamo di solito si muove, ecco, di solito non è così la nostra Ale, quindi stiamo cercando di recuperare la linea, no, anche perché c'è il DJ set, lo sapete, ne parlavamo anche poco fa proprio con lei, c'è il DJ set che dovrebbe essere iniziato e non solo, mi ha detto anche che aveva delle ragazze lì con lei, adesso proviamo a chiamarla perché aveva delle passeggere che stavano per partire, vediamo un attimo se troviamo la nostra Ale, vediamo vediamo, è tutto live, eccoci Ale, sei in diretta, come puoi immaginare, un po' stile protagonista come abbiamo fatto ieri, che succede lì all'aeroporto? Niente,
1: c'è campo.
0: Ah, non c'è neanche del telefono, quindi no, però adesso ti sentiamo abbastanza.
1: Pochissimo. Mi sentite?
0: Sì, io ti sento. Okay. Ma tra l'altro sei con delle ragazze, giusto?
1: Ragazze
0: mi dice.
1: Che però nel frattempo sono andate a cantare, ovviamente. Peccato, erano molto simpatiche, volevano passare qui con noi. Mi sentite?
0: Sì, io ti sento sempre, Ale. Vai, ti sento.
1: Mi sento un po' a tratti, quindi.
0: Ah, ok, no, vai pure.
1: Perché
0: pure.
1: Qua c'è tantissima gente, capito? All'aeroporto di Fiumicino qui si è riempito il Terminal 1 talmente tanto che probabilmente ci sono un po' dei problemi di comunicazione, un po' quando vai allo stadio per seguire
0: un
1: concerto.
0: È vero.
1: Che sono andate via Serena e Sofia perché erano due ragazze adorabili, super fan di Radio Z, magari le peschiamo per più tardi, ecco.
0: Ma infatti, ma quindi ora lo sono lì a ballare nel DJ set, immagino, giusto? Le abbiamo perse, diciamo, in mezzo al DJ set, sì.
1: Sì, okay.
0: Va bene. Allora dai, tra poco cerchiamo di ripristinare anche ovviamente tutto il collegamento con te, cara Ale, proprio anche in video per vederti, perché ora sappi che magari ti vedi anche lì, non so, dall'aeroporto, sei frizzata.
1: Nel mondo.
0: È fantastico. E torniamo tra pochissimo, state lì.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Tutto. Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
4: Tutto.
3: Il 4 luglio 2026, a Tor Vergata, 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Info e biglietti su ultimoalcinema.it.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
0: Già 7:41 minuti, sempre qua in Generazione Z, sempre su Radio Z, sempre con la gigantografia di Alessandra Vatta dall'aeroporto di Roma Fiumicino, ma tra poco torna, tra poco ritorna anche la connessione, è così. Diciamo che si dice sempre che il bello della diretta, in realtà non lo è, evidentemente non è il bello, però insomma è la diretta, quello sicuramente. C'era

0: Che bella la vita, che bella vita, Ariete insieme ad Angelina Mango su Radio Z. Approfittiamo, esatto, come diceva Francesco Taranto nel fuori onda, ci sono, sono tornata Alessandra Vatta con voi e Francesco Taranto, chiaramente.
1: Oh, è bello, perché finché ci sei, finché sei live, finché vedo muoverti tu, ovviamente, ma muovere le persone dietro, esatto, so che ci sei, diciamo da vivo e ne approfittiamo. Intanto c'è anche Harry Styles qui su Z.

che c'è da dire. In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire, o meglio morire.

0: bella fregatura.
1: Ernia con bella fregatura, 17:50 minuti qui su Radio Z, all'interno di Generazione Z. Credo che la nostra Alessandra non ci sia in questo momento dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Ricordiamo, è in corso il DJ set lì, quindi insomma naturalmente ci sono anche tantissime persone in questo momento e speriamo di pescarne qualcuna. Prima c'erano due ragazze che stavano per venire in onda con noi, vediamo se riusciremo dopo. Comunque lo ricordiamo a tutti, insomma, termina l'uno di Fiumicino, siete lì in zona, potete anche avvicinarvi insomma alla nostra postazione e venire in onda con noi. Intanto ci sono Puccio, Mia e Cristi, questa è Non mi innamorerò.

0: mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
0: Sto con la mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
0: Sto con la mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
2: Francesco Taranto, mi hai studiato la coreografia di questo trend di TikTok, come dicevamo l'altra volta,
3: sai
2: di Puccio
3: no.
2: con Mia e Cristi, non mi innamorerò.
3: Mi sono dimenticato, no? Com'è che era? Beh, c'era il cuoricino sicuramente. E poi...
2: Esatto, poi. La verità è che non la so nemmeno io, però online è un super trend, eh? Dobbiamo
3: ora
2: impararlo anche noi.
3: La recuperiamo, esatto, c'è Paraíso.

0: Abbiamo trovato anche questa di Gazzelle Polinesia del 2019 in chiusura di Prima Ora di Generazione Z. E come al solito bisogna ricordare che apriamo praticamente chi l'ha visto, no, per Gazzelle, perché è veramente tanto che non si fa sentire, almeno un paio d'anni da quando hanno fatto insomma delle date, no, mi ricordo sia San Siro sia Olimpico, così. E quindi insomma
1: era l'Olimpico, secondo me era l'estate scorsa, aveva detto che appunto dopo un'emozione così grande si sarebbe preso una pausa. Noi ovviamente lo aspettiamo, come facciamo sempre con questi artisti, certo, che si prendono dei periodi giustamente anche per dedicarsi un po' a loro stessi e poi dopo tornano sui palchi.
0: Ci sta, è giusto, è giustissimo. Quindi insomma, però sì, ora sentiamo un po' i DJ set, torniamo tra pochissimo. Pochi secondi alle 18.

0: Karol G con Bruno Mars, Still, alle 18:03, quindi è iniziata la nostra seconda ora insieme, Francesco Taranto, Alessandra Vatta, qui sempre un po'
1: ora
0: più complicato,
1: sente,
0: per via del DJ set, esatto, all'aeroporto.
1: Ora mi sa che il volume è il nostro DJ è un pochettino alzato, perché lo riusciamo a sentire anche qua in diretta. Intanto c'è Rari dal Tacco qui su Z con appunto Dal Tacco.

0: Proprio così, l'unico ricordo, prima stanza destra, 18:08, qui su Radio Z all'interno di Generazione Z, anche dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Oggi c'è il DJ set, ma scusa, c'è anche un vocalist, Carale, mi sembra di capire.
1: Sì, credo che oggi siano due DJ, se guardo bene, non lo so perché ho un muro che un po' divide, certo. Due DJ che fanno entrambi anche i vocalist.
0: Ah, okay, ecco.
1: Quindi in questo momento sta suonando un altro DJ rispetto all'inizio, infatti si è alzato anche il volume della musica e l'altro stia facendo il vocalist. Comunque si è riempita nuovamente, c'è stato un momento in cui sembrava essersi un po' svuotata la hall e invece adesso si è riempita nuovamente, piena di gente che balla.
0: Bello, bello, dopo magari sentiremo qualche passeggero, speriamo. Intanto c'è Joliet con Achille Lauro.

0: Junior con Achille Lauro in questa Per Noi su Radio Z. Un Achille Lauro che accenna un po' al napoletano, non eravamo abituati,
1: infatti,
0: non siamo mai stati abituati.
1: Ho notato anch'io nel finale, infatti anche lui insomma dice la stessa frase di Junior, ma chiaramente insomma mi sembra anche che si sia avvicinato al dialetto napoletano, diciamo. C'è la Graziosa.

0: Nati, bastardi di Capo Plaza, 18 e 19 minuti, qui su Radio Z all'interno di Generazione Z. Tra poco recuperiamo anche la nostra Alessandra Vatta dall'aeroporto di Roma Fiumicino, una frase che avete sentito un po' di volte in questi giorni. Naturalmente ci sono un pochino di problemi di linea, ma ritorneremo da lei, anche perché ci ha promesso delle passeggere lì dall'aeroporto che stavano ballando fino a poco fa, insomma, nel DJ set. Ricordiamo che oggi c'è l'ultimo DJ set lì a Fiumicino, perché appunto si fa solo nel periodo estivo, quindi il che vuol dire, ci fa capire, diciamo, in altri modi che l'estate sta veramente per finire, quindi insomma ultimo 17 diciamo per ora lì a Fiumicino. Intanto vi ricordiamo, domani alle 16 ci sarà 22 Simba, nostro ospite all'interno di Collettivo Z con Nick Giustini, quindi insomma grande artista. Eccoti Ale, se vuoi dire qualcosa, di una roba così tipo ciao.
1: Sono tornata, pensavi di esserti liberato di me, eh? De Palma.

0: Fred De Palma con Ragazzino su Radio Z alle 18:23 minuti. Francesco Taranto e Alessandra Vatta in pieno mood DJ set qui all'aeroporto Fiumicino di Roma.
1: Bello, bello, bello. Tra poco vediamo, magari riusciremo ad avere anche qualche passeggero o proprio quelle di ieri, di poco fa che ci hai promesso, oppure qualcun altro. Vedremo, vedremo. Però insomma lì l'atmosfera sicuramente è bella calda quest'oggi con il nostro DJ set. Intanto The Bowser, questa è la nuova Lose Myself.

0: rabbia!
1: Radio Z, breaking news.
2: 18 e 29 minuti qui su Radio Z, al via la visita di Stato in Norvegia della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La Premier vedrà il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre. Obiettivo della visita è rafforzare il partenariato con Oslo su alcuni settori strategici come difesa, spazio e materie prime critiche. Intanto applausi e accoglienza calorosa a Strasburgo per il premier canadese Mark Carney, che è intervenuto dinanzi al Parlamento Europeo all'indomani della proposta di alleanza fatta dall'Unione a Ottawa. Insieme saremo più forti, ha detto Carney. Ira del presidente Trump intanto, che ha minacciato dazi all'Europa. Ma il tempo che è arrivato anche al nord: violento temporale questa notte a Como con diversi smottamenti e frane lungo alcune arterie della viabilità cittadina, problemi e disagi anche per quanto riguarda il trasporto ferroviario. Nelle prossime ore la perturbazione si sposterà verso il centro, invece ancora al sole al sud. Chiudiamo poi con il calcio: brutto esordio del Milan, battuto 2-0 da Benfica, fischiato dal pubblico di San Siro. Ieri invece stasera in Europa League debutterà la Juventus contro il NEC a Torino, fischio di inizio sempre alle ore 21. È tutto, adesso meteo e traffico.
3: Meteo Z.
4: Buona serata da Nikos Chiodetto. La tendenza per venerdì 18 con una blanda zona di bassa pressione sull'Italia, spiccata variabilità e ancora la possibilità di qualche rovescio a sfondo temporalesco non solo al nord ma anche sulle regioni centrali. Ci saranno dei temporali pomeridiani. Anche qui al sud sole e nuvole sparse, maggior rischio di temporali per l'Appennino e la Sicilia orientale. I dettagli su Trevi Meteo.
1: Via Radio.
5: Buona serata da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa su gran parte della nostra rete in direzione dei grandi centri urbani. Le notizie più importanti arrivano dalla 1 Milano-Napoli perché è trafficata in più punti. 5 km per traffico congestionato tra Firenze Sud e Incisa Reggello per chi viaggia in direzione di Roma. Un cantiere poi sta generando 6 km di coda tra Orvieto e Fabbro in direzione di Firenze. Consigliamo per questo di uscire dall'autostrada da Orvieto e fare rientro direttamente a Fabbro. Traffico intenso anche in A4 Milano-Brescia tra la tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni per chi viaggia verso Torino, così come tra il nodo di Pero e Milano Est ma verso Brescia. Si viaggia incolonnati per un chilometro anche in A14 Adriatica a causa dei lavori tra Vasto Nord e Lanciano per chi viaggia verso Pescara. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate sempre con la massima prudenza e fate un piacevole viaggio.

0: Stay Kid Laroi insieme a Justin Bieber, 187 minuti, aeroporto di Roma Fiumicino da Alessandra Vatta con DJ Set.
1: Ragazzi, Franco, avendo un po' di problema a sentirti, comunque vai. Facciamo così, vai. Io sono qui in diretta dall'aeroporto con dei ragazzi, adesso ci facciamo dire da loro come si chiamano e da dove vengono.
0: Vai.
1: So, hello guys, hello. So tell me your name, the first one.
2: Jean.
3: Elhan.
4: Leon.
5: Emirhan.
6: Mordecai.
1: Ok, avete capito? Ci hanno detto i loro nomi praticamente. Sì, sì. Adesso gli vado a chiedere di dove sono, perché qui è pieno di gente, stavano ballando tantissimo, sono giovanissimi. So, where are you from?
7: Germany.
1: I asked to you.
7: Germany.
1: Ok. Hanno risposto tutti insieme, quindi perfetto. Vengono dalla Germania. And why are you here in Rome? Perché siete a Roma?
8: For a school trip.
9: We're for a class.
1: Okay, quindi praticamente hanno fatto un viaggio scolastico, ecco, un viaggio con la scuola. And did you know that here in the airport Fiumicino there is the DJ set every Thursday?
10: No, we don't know before.
1: It's the first time that you see a DJ set in an airport.
10: First time.
1: Ok, hanno detto che è la prima volta che anche loro vedono un DJ set effettivamente in un aeroporto e non erano consapevoli del fatto che il giovedì qui all'aeroporto di Roma Fiumicino c'è il DJ set.
0: Bello, però.
1: So, what time will you come back to your country? What time do you have the flight?
10: We come back at 22.
1: Ah, okay. So you have a lot of hours to stay here.
10: Okay.
1: Okay, so perfect with the DJ set. It's perfect the waiting with the DJ set.
10: Yeah, really.
1: Ok, hanno detto che hanno l'aeroplano, insomma, l'aeroplano, sto parlando in inglese, un mix. Hanno l'aereo alle 10, quindi hanno un sacco di ore per poter star qui e insomma si godranno lo spettacolo del DJ set. So, say hi!
10: Germany!
0: Grandi ragazzi, salutiamo.
1: Torniamo fra poco, fra.
0: Sì, salutiamo tutta la Germania, naturalmente. A tra pochissimo.
11: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
12: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
11: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
13: Good. San Carlo Becky naturalmente irresistibile.
14: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.
13: San Carlo Veggie Good.
15: Tutto.
16: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
15: Tutto.
16: Il 4 luglio 2026, a Tor Vergata, 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Info e biglietti su ultimoalcinema.it.
17: 99, Puma, microtasso.
18: Tutto ok?
17: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAIG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
19: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
10: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
8: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
9: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
1: Le 18.43, sempre qui su Radio Z, Francesco Taranto, un'Alessandra Vatta sempre un po' più sorda, però insomma ci siamo divertiti anche con sì. I ragazzi che abbiamo appena avuto qui on air e che ci hanno parlato del loro viaggio in un tedesco mix inglese, anche un po' maccheronico da parte mia, ammetto che ogni tanto posso fare qualche strafalcione, perdonatemi.
0: No, ma invece era impeccabile, Carale, no, molto simpatici i nostri amici, molto carichi, tra l'altro appunto loro che hanno un volo fra più di 3 ore praticamente, giustamente. Insomma, almeno hanno qualcosa da fare, si godono il DJ set. Quindi, bella idea, bella iniziativa questa di Fiumicino. C'è Napoleone, intanto, cucù, Marie.

0: Cucumari, canzone di quest'estate 2026 per quanto riguarda Napoleone, 18:46 minuti qui su Zeta, sempre dall'aeroporto di Roma Fiumicino con Alessandra Vatta, sempre qui da Milano con Francesco Taranto. Diciamo che dei due, chi in questo momento ha un bel DJ set, diciamo, sparato nelle orecchie, ma è anche ovviamente, soprattutto è un piacere, sei tu, Carale, questo va detto, sei tu, dei due sei tu. Sì.
1: E infatti mi sto divertendo molto, perché tra la musica di Radio Z in un orecchio e il DJ set dell'aeroporto di Roma Fiumicino nell'altro, l'atmosfera è sicuramente pimpante e divertente, però a me ancora nessuno mi ha portato un drink da mangiare.
0: Questo non va bene, questo non va bene, no. C'è Irama.

0: San Giovanni con Malibu su Radio Z, Francesco Taranto, Alessandra Vatta, ancora gli ultimi 10 minuti insieme prima poi di lasciare la linea ad Edoardo, Donna Maria, però chi sta meglio di me,
1: diciamolo, è vero.
0: Perché io qui sto in mezzo al divertimento, alla musica, al DJ set.
1: Bello, bellissimo, bellissimo. E poi appunto alterni quello alla musica invece di Z, chiaramente, tipo la nuova di Miley, soltanto Miley, d'ora in poi, Best Persuades.

0: Noemi, convito Salamanca a chiudere le due ore di Generazione Z quest'oggi. Tu cosa fai questa sera? Cara Alessandra Lavata, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Lì il DJ set prosegue, vero? Giusto? Immagino di sì.
1: Spara procedendo in questo momento, ci sono gli ABBA.
0: Olè, è arrivato il
1: momento ABBA. Stanno suonando gli ABBA, non so se si sentono in sottofondo.
0: Un pochino, sì.
1: Però insomma c'è un mix di musiche.
0: Perfetto, noi vi lasciamo con Edoardo e Anna Maria con Aperizzetta fino alle 21, torniamo domani alle 17. Ciao Ale!
1: Ciao a tutti!
2: Sei team Radio Z se per te la nostra maglia è simbolo di appartenenza. Se un cambio di ritmo ti dà la carica per cambiare tutto. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Pare siano quasi le 19.
4: Aperizzetta.
3: Buonasera a tutti, signore e signori. Pare siano esattamente le 19. Dico pare perché comunque poi non si sa. Noi ci affidiamo a questa tecnologia moderna, questi numeri che scorrono su dei telefoni, su dei video, eccetera. Poi in realtà il tempo, che cos'è? Il tempo è relativo, come diceva anche un certo Einstein. Lo diceva un certo Einstein? Non lo so. Ma perché stiamo parlando di fisica, di giovedì 17, è fisica quella di cui stavo parlando? Tutta una serie di domande alle quali non sappiamo assolutamente dare risposta, non sappiamo di cosa stiamo parlando, come spesso accade qui in Aperizzetta. Giovedì 17, 19 in punto, ci sono io, Edoardo Donna Maria. Buonasera a tutti, saluto e ringrazio Francesco Taranto e Alessandra Vatta che vi hanno tenuto compagnia fino alle 19. Adesso però tocca a me. Partiamo subito con la musica. Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, Goya. We'll be right back.

0: visto che oggi siamo partiti parlando di fisica, di teoria della relatività, di Albert Einstein, ecco, mi sembra giusto proseguire con la cultura, quella vera però, di Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, la loro Goya. Adesso Move Joe con la sua malattia.
1: Shout out to my man Move Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: E questo era Ultimo con la sua Acquario, e ce lo ricordiamo tutti e non credo che ce lo dimenticheremo facilmente, quel concerto di Tor Vergata di Ultimo del 4 luglio 2026, 250.000 persone a vedere il concerto di Ultimo, che adesso arriva addirittura al cinema. Dal 22 al 30 di settembre 2026 lo potremo trovare anche al cinema. Era Acquario di Ultimo, adesso andiamo avanti con Jimmy Nairo, la sua è Allora su Radio Z.
1: Rabbè, ton, ton, ton, non mi nominare, vuoi bugie te ne do, vuoi la fica te la do.
2: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

È il massimo esperto di piranha che abbiamo qui in Italia. Lui è Jimmy Nero. Questa era la sua E allora. L'abbiamo anche avuto sul palco dell'Arena di Verona. Vabbè, ve lo ricorderete tutti. 19:12 qui su Radio Z arriva Kamrad con la sua Love Sober.

0: Quando li senti, se hai un cuore, guardati allo specchio adesso, in questo istante. Se vedi un cuore, non so come tu possa fare a vedere un cuore guardandoti adesso allo specchio, però insomma, se è capita la cosa, se senti i Comacose, la lacrimuccia ti scende. Ecco, l'ho detto, questi erano ovviamente i Comacose con la loro Posti Vuoti. Adesso arriva però mio fratello, cioè l'ho scoperto io, penso di poterlo dire questa cosa qua, qui su Z, anche primogenito con la sua Scusa Caterina.
1: Scusa Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

primo disco di Fulminacci con Fulminacci. Non voglio fare paragoni azzardati, però io ve lo dico, primogenito, questo nome qua, segnatevelo, perché sto pischello è veramente, veramente forte. Era la sua scusa, Caterina. Adesso Jungle con Sunshine su Z.

0: cose normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Via Radio. Una buona serata da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora intensa su gran parte della nostra rete, soprattutto in direzione dei grandi centri urbani. La notizia più importante arriva dalla 1 Milano-Napoli, perché è trafficata in più punti. Un cantiere al momento sta generando 6 km di coda tra Orvieto e Fabbro per chi viaggia in direzione di Firenze. Consigliamo quindi di uscire ad Orvieto e rientrare direttamente in Autostrada a Fabbro. Ci sono poi code a tratti anche tra Firenze Sud e Cisareggello per chi va verso la capitale. Il traffico è intenso anche in A4 Milano-Brescia, tra Monza e Viale Certosa per chi viaggia verso Torino, così come tra il nodo di Pero e Milano Est, ma verso Brescia. Si viaggia poi in colonnati anche in A14 Adriatica a causa del traffico intenso tra Bologna e San Lazzaro ed il raccordo di Bologna-Casalecchio in direzione dell'Autostrada del Sole. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate sempre con la massima prudenza, fate un buon viaggio.

0: è Ed Sheeran. La tempesta, si sente un po' di tempesta. Questa era la sua Bad Habits. Tante cose da dire su questa vicenda.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Artify è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour, un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
3: Per 3 giorni, invece di guardare le storie degli altri sui social, vivi la tua. Torna il Festival Internazionale dell'Ingegneria. Visita i laboratori del Politecnico di Milano. Scopri le macchine del futuro. Guida un drone ed entra nella realtà virtuale. Incontra dal vivo Yakidale, Quantum Girl, il comico Davide Calgaro, Pablo Trincia, il DJ Anima e tanti altri ospiti.
4: Ti aspettiamo il 18, 19 e 20 settembre al Politecnico di Milano. Ingresso gratuito. Iscriviti su festival-ingegneria.polimi.it.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
7: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
8: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Si torna in diretta alle 19.39 qui su Z. Poco fa Ed Sheeran, nella vicenda di Macklemore, un artista che apriva i suoi concerti, grandissimo artista tra l'altro, aprendo i suoi concerti avrebbe urlato Free Palestine, in realtà in un discorso molto più ampio. Fatto sta che è stato escluso dal tour di Ed Sheeran e si è abbattuta la tempesta su Ed Sheeran, mentre Macklemore ha fatto 2 milioni di follower in una settimana, grande successo insomma anche sui giornali eccetera eccetera. Invece Ed Sheeran, effetto opposto, quasi 500.000 di follower persi, molte critiche, però adesso c'è Anna.

Ovviamente lei era Anna con la sua White Girl Wasted, il singolo che ha aperto il suo ultimo album Million Dollar Babe. Vabbè, sappiamo già di cosa stiamo parlando. È Anna, 19:42 su Z, Gut Genug.

Come dimenticare questa canzone di Lazza, si chiama Cenere, dal 2023 qui su Radio Z, quando sono passati 49 minuti dopo le 19. Sta per arrivare una canzone, un feat innanzitutto, cominciamo a spoilerare qualcosa. Due grandissimi artisti, un ragazzo incontra una ragazza, qualcuno direbbe, Angelina Mango e Marco Mengoni, che ovviamente sono arrivati già al disco d'oro con questa canzone che si chiama Canto d'amore su Zeta.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, la loro Canto d'amore, lo ripetiamo, è disco d'oro. Ma gli applausi prima che dicessi, vabbè, comunque disco d'oro già, eh. E chissà

quanti ne avremo ancora di dischi e chissà di che colore, di che materiale, di che metallo. Ecco, sta per arrivare Audrey Robert con la sua Sumi, che non vuol dire su, cioè tipo su, ma su, leggo qua perché io non lo sapevo, devo dire la verità. Denunciami, denunciami, Audrey Robert su Z.

0: Fulminacci con la sua Baciami Baciami, l'abbiamo quasi evocato praticamente, perché l'avevo nominato poco fa, non mi ricordo manco perché in realtà, se vi devo dire la... Ah, per primogeni, perché che c'entra col primo? Vabbè, non mi ricordo. Vabbè, ho capito, scusate, faccio confusione.
1: Ciao cari.
0: Ciao, infatti, c'è grande confusione. Quanto stai aspettando il fit con Ariete di Fulminacci? Mi dicono al 335 30 10 25. La mia risposta è la seguente: no, poco. Quasi le 20.

E lo dico sempre, quando sento Rove mi piace, perché è uno di quei ragazzi che fanno rap, che però parlano di cose belle, parlano anche di sport, parlano anche di cose brutte, perché racconta anche un background abbastanza complicato della sua vita. Un altro che ha preso una svolta, diciamo quasi da motivatore, è un certo Tony F. Non so che gli è successo, non so se vi è capitato di vedere suoi video ultimamente. Tony Coca Zero, credo si chiami il suo profilo Instagram alternativo, andatelo a seguire perché è molto divertente, perché è sempre Tony. Però posso dire che il messaggio positivo di Tony, del nuovo Tony, mi piace. C'è Safe su Z, parlare d'amore. Bella!

Caro Safe, se non ti voleva parlare d'amore non c'è niente da fare. L'amore purtroppo non si chiede, l'amore c'è o non c'è. Caro il dottor Safe, 20 e 13 minuti qui su Radio Z, andiamo avanti con la musica. Arrivano Sfera Ebbasta con Distinct, la loro. Ai ai ai.

0: qualcuno ce lo chiedeva poco fa, come se ancora non avesse capito che non è che io sto qua con la l'app e metto la musica. Diceva, ti mi piace usare Icy Sub-Zero. Grazie, eccolo, è capitato. Icy Sub-Zero con la sua mujer, perché così si pronuncia, è corretto, regia? Mujer. Esatto, immaginavo. Va bene, comunque domani segnatevi data e ora, perché domani alle ore 16 sarà nostro ospite in Collettivo Z, indovinate chi? Il dottor 22 Simba, ecco, quindi l'abbiamo detto. E andiamo avanti con la musica. 20 e 18 in diretta su Radio Z, arriva Ernia con la sua dedica a Milano.
1: Che nome dai d'un sogno

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: È molto romantico, Ernia sa essere anche molto romantico, non solo nelle canzoni d'amore dedicate a una fidanzata, insomma una storia d'amore regolare, ma anche nei confronti della sua città, perché questa appunto è una dedica a Milano. E adesso arriva una bella combriccola, qui su Z, sono Benny Blanco con Selena Gomez e Becky G, Te Olvido.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 20:27 su Radio Z, in apertura visita di Stato in Norvegia della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Putin provoca per spostare l'attenzione dal campo. Non dobbiamo reagire, andrebbe più a vantaggio della Russia che dell'Europa, lo ha detto la Premier durante la conferenza stampa dopo l'incontro con il Premier norvegese ad Oslo. Ed il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump si prepara a prendere una decisione importante sulla guerra in Iran, valutando se riprendere una massiccia offensiva militare per cercare di concludere il conflitto. L'ha detto ad Axios. Le parole del tycoon arrivano a pochi giorni dal vertice in programma martedì a New York, a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con i leader arabi. E chiudiamo con la cronaca. Un operaio di 23 anni di Policoro Matera è rimasto gravemente ferito nell'area industriale di Senise, in provincia di Potenza, in una caduta da circa 6 metri da un immobile su cui si stava eseguendo l'installazione di pannelli fotovoltaici. È tutto.
2: Meteo Z.
3: Buona serata da Nikos Chiodetto. La tendenza per venerdì 18 con una blanda zona di bassa pressione sull'Italia, spiccata variabilità e ancora la possibilità di qualche rovescio a sfondo temporalesco non solo al nord ma anche su regioni centrali. Ci saranno dei temporali pomeridiani. Anche qui al sud sole e nuvole sparse, maggior rischio di temporali per l'Appennino e la Sicilia orientale. I dettagli su Trevi Meteo.
4: Via Radio. Buona serata da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Circolazione in deciso miglioramento. Ci sono poche ma importanti eccezioni. Partiamo dalla 11 Firenze-Pisa Nord perché a causa di un incidente tra più auto il tratto è chiuso ed il traffico è bloccato tra Pistoia e Montecatini Terme in direzione di Pisa. Al momento la coda per il blocco del traffico è di 2 km. Ci spostiamo ora sulla 1 Milano-Napoli, dove troviamo coda a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Per chi va verso Roma si viaggia in colonnati, poi anche in A14 Adriatica sul raccordo di Bologna-Casalecchio tra la 14 Adriatica e la 1 verso quest'ultima. Fine traffico intenso in A4 Milano-Brescia tra Cormano e Sesto San Giovanni. Per chi viaggia verso Brescia vi ricordo inoltre che stanotte per lavori chiuderà il tratto della 1 Milano-Napoli tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine dalle 22 alle 6 per chi viaggia in direzione di Milano. È tutto, buon viaggio!

0: E c'è l'anticiclone africano, ogni tanto si sente al meteo. E poi c'è il ciclone, che non c'entra assolutamente nulla, perché il titolo di questa canzone è Takagi Ketra con Elodie e Maria qui su Z.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari. Però non ho ancora il wifi.
3: Andiamo da me, ho Sky Wi-Fi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 € al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: 99, 99, non è possibile.
7: Tesoro, tutto ok?
6: 99, Puma, microtasso.
7: Calmati, ora chiamo qualcuno.
6: 99 Puma.
7: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
6: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
0: '20:38, si torna in diretta qui su Radio Z, Anna Peri Z insieme a me, Edoardo Donna Maria, ancora una ventina di minuti abbondanti da passare insieme. Tra l'altro, tra appunto poco più di 20 minuti inizierà anche la partita della Juventus contro Neck, che non è, però non è Filippo Nevia, non è il cantante Neck, è una squadra olandese che si chiama per esattezza Nijmegen Eendracht Copenhagen.
8: No,
0: sì, si chiama proprio Nijmegen Eendracht Copenhagen.
8: No,
0: dico
8: no,
0: sì.
8: No.
0: Vabbè. Comunque, Giuli Brescia serenamente. No, no.
9: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Julie e Bresh con la loro Serenamente. Ogni volta che passa questa canzone ci tengo a precisare che sia nell'album di Julie Solito Cinema sia nell'album di Bresh Mediterraneo, perché sennò ci stanno voi ascoltatori là cecchini con le vostre lance pronti a sparare al 335 30 10 25. E lo sentite in sottofondo, arriva, è una canzone che abbiamo ascoltato tantissimo quest'estate, Fred De Palma con Anita e Mischilla, La Testa Gira.

0: E questo era Bad Bunny, il conejo malo, il coniglio cattivo. Titi me preguntò. E cosa preguntò la signora Titi al dottor Bad Bunny? Beh, se ha molte fidanzate, perché lui oggi ne ha una, domani ne ha un'altra, senza cose di matrimoni, lui ha un sacco di fidanzate, una dopo l'altra, è così che se la vive il coniglio cattivo, ragazzi, che dobbiamo fare? Non lo possiamo certo giudicare qui su Z, non lo faremo mai.
1: No, arriva no,
0: mai,
1: no,
0: mai,
1: no.
0: Grazie anche alla regia. Arriva il dottor Samurai J con la sua Flamenco Paranoia.

Un'ultima volta ancora lo canta Samurai J con la sua Flamenco Paranoia qui su Z. 20:51, siamo arrivati quasi alla fine di queste due ore di Aperi Z, ma un'ultima volta ancora, un'altra canzone ancora. Faccia nuvola, portami a ballare in primavera.

0: fa ridere questa cosa, ogni tanto le canzoni italiane hanno dei dischi d'oro in Svizzera, perché giustamente, essendo pieno di italiani, anche un disco d'oro in Svizzera. Questa canzone di Fedez, Tananai, Mara Sattei, La dolce vita, che ci accompagna alla naturale conclusione di queste due ore di Aperizeta con me, Edoardo Donnamaria, ma tranquilli perché arriva il dottor Alex Morelli che starà con voi fino alla mezzanotte.
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Venti secondi alle 21. Fattore Z.
3: Mamma mia, ma non lo sentite questo profumino di fine settimana che sta per arrivare? Perché siamo veramente a un passo. Fermo restando che ognuno il fine settimana se lo porta dentro, perché è un po' come lo stato d'animo, no? Sostanzialmente, quella roba lì che tu hai già dentro, quella attitudine lì, e quindi può essere festa o weekend ogni giorno della settimana. In ogni caso, arrivati a giovedì, però lo possiamo anche dire, diciamo così, un po' più tecnicamente. Già nel Fattore Z, dato che stiamo arrivando e arriveremo fino alla mezzanotte. Sono Alex Morelli e mi occuperò io di voi fino a quel momento lì, fino a quello che consideriamo un po' un traguardo, no? Vi do anche un numero che è il 335 30 10 25, il numero per poterci raggiungere con i vostri messaggi, quindi fatelo subito. E faccio anche un ciao ciao con la manina anche agli amici che ci seguono in radiovisione, come sempre, al 266 del digitale terrestre o al 735 di Sky, che così, insomma, abbiamo già tutto bello che è apparecchiato per arrivare fino alla mezzanotte. Si parte da Tedua e la sua Mai.

attenzione. Mai la canzone, quella di Tedua, qui su Radio Z con il Fattore Z fino a mezzanotte insieme ad Alex Morelli, e lui giustamente nella sua canzone lo ripete un po' quasi come fosse un mantra: basta aspettare il sole, e là dove c'è un po' di sole c'è sempre un po' di ottimismo, no? Anche un piccolo messaggio che può arrivare a tanti che stanno attraversando un tunnel magari con una luce fioca proprio là in fondo. Siete qui su Radio Z, bravi voi, mi sembra una cosa saggia, buona e giusta, amen, e godiamoci anche il pezzo di LB1, si intitola I Need a Sign.

21 9 minuti di questo giovedì con il Fattore Z insieme fino alla mezzanotte e la canzone di Olly, quei ricordi là. Attenzione, bisogna proprio sottolineare il quei, perché sono quelli specifici, proprio quelli che poi magari basta veramente quello sguardo e tutti e due o tutti e tre o tutti e cinque o tutti e dieci, perché dipende da quante sono le persone con cui hai quei ricordi in comune, subito sanno di cosa stai parlando, che secondo me è anche un bel gioco, no, da fare tra gli amici in un momento in cui si vuole andare un po' nel profondo. Ma il primo ricordo che ti viene in mente, che ti desta un po' di emozione, qual è? Così un po' a bruciapelo. 335 30 10 25, arriva Bugie, la canzone è quella di Shiva.

Che ho amato, ho perso. Forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis.

Bugie di Shiva su Radio Z nel Fattore Z, un'altra bella serata da trascorrere insieme ed è soltanto l'inizio e ci siete voi, 335 30 10 25. C'è anche l'Europa League, si sta giocando tra le altre partite Juventus Nijmegen, scusate l'olandese, eppure lo sapevo una volta. E in questo momento comunque la Juve è in vantaggio per 1-0. Jan Snap, Frezza, Gimineiro, Riversa.

Mahmood è la vita, quella del barrio, però intesa probabilmente non soltanto come quartiere, come la parola spagnola, ma anche più per esteso come periferia, che è un po' la fonte di ispirazione di tanti artisti, Mahmood compreso, che raccontano, diciamo senza mezzi termini, anche un po' la vita e quel mondo lì. Siete su Radio Z alle 21.19 con un bel impegno, quello di arrivare intanto fino alla mezzanotte insieme a noi, ma poi probabilmente anche voi avete i vostri impegni, qualcuno finalmente potrebbe essere arrivato alla fine di una giornata, ed è un po' che non facciamo la recensione del giorno che ci siamo appena lasciati alle spalle. Beh, fatelo, 335 30 10 25 e insieme arrivano Joliet e Achille Lauro per noi.

Joliet con Achille Lauro e una canzone indubbiamente carica di sentimento e questa ridere di te alle 21:23 qui su Radio Z, dove ci siete voi, tra poco anche un po' delle vostre recensioni. Mi piace che veramente prendete alla lettera anche quello che vi invito a fare. C'è la Radiovisione 266 Digitale Terrestre, subito Nerissima Serpe e Free Tour.

noia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male

voglia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico piuttosto scorrevole sulla nostra rete. C'è una notizia però molto importante che arriva dalla 11 Firenze-Pisa Nord, perché a causa di un incidente che vede coinvolte più vetture si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Pistoia e Montecatini Terme per chi viaggia verso Pisa. È necessario quindi uscire dall'autostrada a Pistoia e fare rientro poi a Montecatini. A causa dell'uscita obbligatoria a Pistoia si è formata una coda di 4 km in aumento. Andiamo a vedere poi la situazione sulla 1 Milano-Napoli, perché ci sono ancora code a tratti per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisareggello. Per chi viaggia in direzione di Roma, poi vi informo che stanotte per lavori è stata chiusa la direttissima tra Localitalio e la direttissima verso Bologna. Fino alle 6 del mattino. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

0: so. Se vai ripetiamo i motivi per filo e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi, noi, Dio, per quante volte non lo facevamo. Se vuoi rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?
1: Metti insieme 22 Simbar, Comi, ed esce questa Girasole, canzone sicuramente molto intensa, ci ha portato fin qui, le 21.36 su Z. A tra poco.
2: '99 Puma, microtasso.
3: Tutto ok?
2: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a €99 al mese con microtasso Ford. Anticipo €3.150, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale €12.122.
4: Per 3 giorni, invece di guardare le storie degli altri sui social, vivi la tua. Torna il Festival Internazionale dell'Ingegneria. Visita i laboratori del Politecnico di Milano. Scopri le macchine del futuro. Guida un drone ed entra nella realtà virtuale. Incontra dal vivo Yaki Dale, Quantum Girl, il comico Davide Calgaro, Pablo Trincia, il DJ Anima e tanti altri ospiti.
5: Ti aspettiamo il 18, 19 e 20 settembre al Politecnico di Milano. Ingresso gratuito. Iscriviti su festival.ingegneria.polimi.it.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Fattore Z, questo è il nome del nostro appuntamento che ci porta comunque fino alla mezzanotte, parte alle 9, quindi ce n'è.

0: da viaggiare, da macinare come chilometri, se siete anche gli amici che in questo momento si stanno spostando punto A, punto B e magari tutte le sere più o meno la stessa vita, la stessa routine, e c'è anche una di quelle cose buone e positive che nelle stesse cose in cui siete ormai immersi ci sia anche Radio Z. Continuate a raggiungermi, 335 30 10 25, arrivano Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa e questa è Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Let's take her back to the blogger one time.
1: Blogger, One Time, Girl Next Door, Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, insieme, canzone che stiamo ascoltando già da qualche settimana, che ha sempre quel retrogusto, devo dire, anche piuttosto divertente, almeno nel video dove loro cercano di sedurre ragazze della porta accanto, così è. Tutto questo qui su Zeta, si sta giocando il primo tempo di Juventus Nijmegen e il risultato al momento è di 3-0. Zeta di notte non c'è più per il momento. Attenzione ragazzi, questo è il fattore Z. Subito settembre, questa è 2 settimane.

Lara con questi riferimenti anche un po' esotici, no? Origami all'alba. Tra l'altro c'è anche la canzone nuova di Elisa invece, che è Kintsugi, che ha sempre un po' quell'origine lì. 21:49 è un po' delle recensioni del giorno che stiamo lasciando alle spalle. Laura da Bologna: ecco la mia recensione, giornata sicuramente migliorabile, con un po' di impegno, niente di speciale, non la rivivrei. Sembra veramente un'osteria, sai, dove hai un'aspettativa piuttosto alta. Vabbè, 3 su 5, facciamo così. Emma, Fabri, Fibra, e questa è Antidroga.

Emma Fabri Fibra che raccontano la dipendenza emotiva, beh, con una canzone dal titolo assolutamente eloquente, molto efficace, devo dire, antidroga, rende veramente l'idea. Tutto questo qui su Radio Z con il fattore fino alla mezzanotte, il fattore inteso fattore Z, non il fattore quello della fattoria, ecco. Però ci sarà un qualche cosa in comune, dico io, prendendo magari l'etimologia delle parole. Andremo a cercare, perché ovviamente potremmo non dormirci la notte. Ora gli Another, Silver Lines.

Che bella vita, il pezzo è quello di Ariete con Angelina Mango ed è una delle tante belle collaborazioni che in questo periodo arricchiranno, come dire, la playlist di Radio Z. Ne arriveranno anche delle belle, probabilmente molti di voi già hanno un po' annusato, un po' subodorato, diciamo, quello che c'è nell'aria. Fattore Z con Alex Morelli, sono io, ci sarete anche voi un po' tra poco e intanto Somber.

tornati al 2017. Tutto questo è un piccolo regalo che ci siamo fatti qui nel Fattore Z, dove ci siete voi al 335 30 10 25. Allora Nico e Bianca con una domanda che secondo me non è che cambierà le sorti della serata o della vita in generale, su quanti tolgono i calzini per far l'amore. Un sondaggio importante, no, questo, devo dire. Cioè, una volta avuta questa informazione, la mia domanda è, perché il mio cervello si muove, che cosa se ne fanno poi, evidentemente? Sarà una ricerca di mercato.

Swag Music con Arti 5, lo chiamano Big 5 e il suo team non accetta sconfitte, questo va sottolineato. Intanto, a proposito di partite vincenti almeno per la Juventus in questo momento, che sta giocando contro il NEC 3-0 per i bianconeri. Ora, per te,

Disincanto alle 22.18 su Radio Z nel Fattore Z. Il pezzo è di Madame, che parteciperà nel featuring della canzone di Annalisa, Amica, che uscirà tra pochissime ore, quindi molta attesa anche per questo uno di quei pezzi di cui vi parlavo sicuramente poco fa. Domani alle 16 ci sarà invece 22 Simba e sarà nostro ospite in Collettivo Z, quindi già sapete, tutti connessi. Ora Moving to the Sun.

Moving to the Sun, Diughel, I Melangel, Ultra Natte, sempre qui su Z, 22 e 21 di questo giovedì, e voi presenti. Spesso poi capita di incrociare il cammino degli amici che tornano a casa, ma dopo una giornata o comunque un pezzo di serata lavorativo, e non vedono l'ora ovviamente di arrivare a casa e fare quel gesto liberatorio del togliersi le cose un po' pesanti, le scarpe lanciate un po' ovunque. 335 30 10 25, I Pinguini. Era una notte

0: Radio Z, Breaking News.
1: Appuntamento con le news su Radio Z. Il ministro Guido Crosetto chiede ai vertici della difesa di valutare la situazione operativa prima di un passaggio in Parlamento sulla possibilità di inviare navi della Marina militare per garantire il passaggio dei mercantili a Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Lo stretto è diventato di vitale importanza per i commerci dopo il blocco di quello di Hormuz. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si prepara a prendere una decisione importante sulla guerra in Iran, valutando se riprendere una massiccia offensiva militare per cercare di concludere il conflitto. Lo ha detto ad Axios. Le parole del tycoon arrivano a pochi giorni dal vertice in programma martedì a New York, a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con i leader arabi. E siamo al calcio, l'Europa League, la Juventus in campo contro gli olandesi del NEC Nijmegen. Al momento il risultato al 70esimo è di 3-0 con gol di Gonzalez, Alejbegovic e Voltemade per il 3-0. Ed è tutto, ora meteo e viabilità.
2: Meteo Z.
3: Buona serata da Nikos Chiodetto. La tendenza per venerdì 18 con una blanda zona di bassa pressione sull'Italia, spiccata variabilità e ancora la possibilità di qualche rovescio a sfondo temporalesco non solo al nord ma anche su regioni centrali. Ci saranno dei temporali pomeridiani.

0: Anche qui al sud sole e nuvole sparse, maggior rischio di temporali per l'Appennino e la Sicilia orientale. I dettagli su Trevi Meteo.
1: Via Radio. Ben trovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete, per lavori notturni fino alle 5 sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra Reggio Emilia e Terre di Canossa verso Milano. Negli stessi orari sulla 4 Milano-Brescia è chiuso il tratto tra Monza e Cormano in direzione di Brescia. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: giovane fuori classe Capo Plaza, che si è preso questi ultimi minuti qui su Radio Z, nel Fattore Z, ma vai, voi state qui, si torna tra un attimo.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Artifive è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour. Un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
0: Siete su Z e c'è il Fattore Z, sono Alex Morelli, con me fino alla mezzanotte, poi voi al 335 30 10 25. Senti un po' Nico che ci dice, vai.
4: Adesso sto tornando verso Marotta, che è la mia città,
0: okay.
4: Da Pesaro, e ho 35 minuti di viaggio e tu mi fai compagnia.
0: Bene.
4: Nico da Marotta, un abbraccio.
0: Ciao Nico da Marotta, sono felice di accompagnarti nei prossimi minuti e comunque ovunque ce ne sia bisogno, necessità, siamo sempre qui. 335 30 10 25, Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors, e questa è Partenope.

Vedi cosa può uscire quando metti insieme due produttori tra i più di successo di questi ultimi anni, Merck & Cremont, una band di grandissimo successo, un'altra artista meravigliosa come Serena Brancale, ovviamente parlavo dei The Colors e questa partenope che ci ha accompagnato fin qui. Ora, Good Old Days di Chris Sarandi.

La canzone di Bresh, tra l'altro scritta a quattro mani con Calcutta, questa Dai che fai, che abbiamo ritrovato proprio qui nel nostro Fattore Z, come sempre fino alla mezzanotte. Beh, che si fa a quest'ora quando il giovedì piano piano ci sta portando verso i suoi confini, tanti di voi, come abbiamo sentito, alla fine della giornata lavorativa, però qualcun altro magari in movimento c'è, come per altre ragioni potete raccontarmele tutte, al 335 30 10 25. Si passa anche dalla radiovisione, già sapete, magari qualcuno di voi è proprio in quella fase lì di comfort zone totale, magari anche offline, perché no, al 266 del digitale terrestre oppure al 735 di Sky. E i prossimi minuti, Madonna, Dance Syria, qui su Z. Le

0: Per citare una frase famosa, non so se vale per il Denstiria, cioè quello che succedeva al Denstiria rimaneva al Denstiria, salvo il fatto che poi comunque se ne sarebbe decantato un po' tutto quell'universo anche al di fuori, ma se quei muri potessero parlare. Era Madonna, sempre qui su Radio Z, nel Fattore Z, e arriva anche Kid Yugi, questa è la sua Amélie.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

bellissima di Annalisa qui su Radio Z, e molti sapranno, ve l'ho anche già riferito, che tra pochissimo uscirà anche il pezzo nuovo con il featuring di Madame. Siete sempre qui su Radio Z, voi che siete di buon gustai, del resto non passereste le vostre serate con noi, le vostre giornate, perché no, anche le nottate? Beh, sappiate che intanto mettiamo da parte in archivio anche la seconda ora e noi ci risentiamo tra poco. Sta.

ci voleva anche J-Ax e questo suo filone country che invita a morte miracoli. Beh, ci ha regalato intanto la title track del suo album, ma già da un po' di tempo insomma l'abbiamo ascoltato in questa sua nuova interpretazione, ecco, della musica dal suo punto di vista. Terza ora del Fattore Z, arriva anche Olivia Rodrigo e questa è Stupid Song.

Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

una canzone, beh sì, forte perché lo è nel titolo, però devo dire forte anche dal punto di vista, diciamo così, dell'intensità, del fatto che vada anche piuttosto nel profondo, che sia una di quelle canzoni anche piuttosto intime, no? E molti di voi probabilmente un po' si riconoscono. Poi c'è anche questa vena, questo mood che è

di quelli che si prestano molto bene sia a questi orari, può andare bene un po' con tutto, no? Devo dire, in qualunque momento, però principalmente io, sai, quando ce lo vedo un po' autunnale, oppure quando si piove e poi però al tramonto, ok? Al tramonto, ci deve essere il tramonto, temperatura non superiore ai 22-23 gradi, ecco, lì è perfetto.

0: sto con la mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
2: Quel tum ta tum tan tum che comunque riesce a risultare piuttosto ipnotico, e se le parole riesci a incastrarle, a incastonarle perfettamente in questa ritmica, deve essere un po' quello anche il segreto della viralità di Non mi innamorerò di Pucio Mia e Cristi, pezzo che ci ha portato fin qui. Terza ora del Fattore Z. Beh, che si fa in questo passaggio, quello che ci porterà fino alla mezzanotte? Avete il 335 30 10 25 e c'è subito Scarabocchi di West Cross e Fra Quintale.
3: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi.

solite pare con Sick Luke da Supreme, Sfera e Basta, questo pezzo che ci porta così alle 23.18, ma ci porta anche al 335 30 10 25 in questo fattore Z, come Gaia da Bergamo. Sto tornando a casa dopo una serata mordi e fuggi con un'amica e sono anche impaziente perché domani sera verrà il mio ragazzo dal Trentino, quindi tante delle relazioni a distanza poi trovano, come dire, il momento finalmente proprio nel weekend, un po' da me, un po' da te, un po' da me, un po' da te, ogni tanto un po' a metà strada, via. Ora Karol G e Bruno Mars.

Karol G, Bruno Mars, una canzone che può far apparire quasi un ritorno agli anni Ottanta. Erano molto in voga questi duetti, molto molto romantici, anche nella prima parte degli anni 90. Questa era Still, ora Camilla Magli.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. L'unica segnalazione riguarda la 8 Milano-Varese. Per lavori ci sono code tra il bivio per la 4 Milano-Brescia e Fiera Milano verso Varese. Per lavori notturni fino alle 5 sono chiusi sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Reggio Emilia e Terre di Canossa verso Milano e sulla 4 Milano-Brescia il tratto tra Monza e Cormano in direzione di Brescia. Per il momento è tutto, buon viaggio!

Canzone nuova per Elisa qui su Radio Z nel Fattore Z, titolo, beh, che è tutto un programma, no? Kintsugi, quella famosa arte appunto di riaggiustare le cose rotte con la polvere d'oro, cosa che poi li inserisce nelle cicatrici, no? Ed è un'immagine sicuramente molto bella, molto esotica, affascinante, no? Poi, come dire, le cose che vengono da lontano secondo me acquisiscono anche un po' di fascino in più, a volte ci dimentichiamo del fatto che magari di tradizioni bellissime ne abbiamo anche noi, e come. 335 30 10 25 con il Fattore Z fino alla mezzanotte. Io sono Alex Morelli, mi occupo di voi tutte le sere e intanto Irama, e questa è Cabana.

0: Supermodel con i Maneskin qui su Radio Z, il 23-38 di questo giovedì. Ma che si fa? Si torna tra poco, e quindi già sapete il consiglio qual è. State sempre qui.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
0: Siete sempre su Radio Z e c'è questo nostro appuntamento che ci permette di arrivare lì al confine tra un giorno e l'altro, ancora qualche minuto e sarà venerdì e qualcuno comincia già a sentire, no? Quella cosa bella, quella sensazione lì da fine settimana. Magari questa roba qua proprio interviene proprio a livello proprio di umore, no? Al mattino del giovedì o la sera del mercoledì uno comincia già a vedere quella luce, no? In fondo al tunnel. Ci siete sempre voi al 335 30 10 25 e arriva anche il pezzo di Fred De Palma, il suo ultimo si intitola Ragazzino.

Ragazzino, la canzone di Fred De Palma che ci ha portato nel suo di universo, regalandoci anche un pezzo, come dire, molto molto personale, ecco, forse meno legato al divertimento, ma comunque riflessivo. Qui su Z arriva Gesù, click.

Beh, devo dire che in questa serata abbiamo fatto un bel giro anche attraverso le emozioni, canzoni veramente molto piene di sentimento, ovviamente anche molto, molto legato, molte legate anche al divertimento. Insomma, abbiamo fatto un po' un giro a 360 gradi per tutto quanto lo spettro, diciamo, delle emozioni in questo nostro pezzetto di Fattore Z. Era anche Blanco qui in questo giovedì a piangere a 90, ed è subito tempo per Miley e la sua Vesper Suites. Let's go.

Jasper Swades, Miley, che è tornata senza cognome perché così ha voluto dare il segnale di una svolta artistica. 23:52 con il Fattore Z ancora per un po', la radiovisione invece ci accompagna questo sempre H24 al 266 del digitale terrestre o al 735 di Sky, e subito c'è Broken World, la canzone è quella di Praci su Z. No,

differenza, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Pazza musica, quanta ne abbiamo ascoltata anche questa sera con il Fattore Z, quanta ne ascolteremo ovviamente anche domani. Intanto erano Marco Mengoni ed Elodie, giusto per la precisione, no, va bene che si sa, però qualcuno un po' distratto dal 2023 non avesse ancora capito o non si ricordasse. Beh, direi che è tutto, rimanete connessi anche con la nostra app RTL 102.5 Play oppure con la Radiovisione 266 Digitale Terrestre e domani sera alle 9 tutti qui su Radio Z da Alex Morelli. Buonanotte.
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.

poche orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

incontrato alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più. Quasi dolore.

pica della do. Rabeton, ton ton, nomi nominare. Vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro un parco acquatico. Con te non c'è un dettaglio che passi inosservato. Abbiamo conversato e quante emozioni ho conservato. L'amore

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

Siamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scordati.

da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.

0: Renault.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
0: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: RTL 102.5 sostiene il Premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto. Beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

tu. Curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta